0: Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.
1: Allora, Nixon!

0: pretty great going.
1: .5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

lontano da casa, senza motivo, senza spiegazione. Nessun testimone, nessun funerale, tanto non servirebbe a niente.

0: bene, ragazzi.
1: Dove eravamo rimasti?
0: Oggi pregheremo per il sacrificato, le medaglie al petto e l'avvenire dei nostri figli, che potranno studiare i sottoderivati, i fondi di investimento, il sistema fiscale dell'Unione Europea, culla della democrazia, in culo alla democrazia, morte ai poveri. Io prima

faccio, senza motivo, senza spiegazione. Nessun testimone, nessun funerale, così lontano da casa. Non servirebbe a niente

0: Because the Night. Suoni notturni su Nova Radio.
1: È questo il momento del passo, del gesto e dello sguardo, il momento della parola.

Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Doppio violentissimo sisma in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 intorno alla mezzanotte italiana nel nord del paese. Le notizie sono ancora scarne anche perché il terremoto ha causato danni alle linee di comunicazione, ma si teme un bilancio assai pesante per le testimonianze di diversi crolli. Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO, dopo le parole del segretario generale Rutte ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump, sottolineando il sostegno concesso dagli alleati anche nell'ambito del conflitto con l'Iran. Fino a 5.000 voli militari decollati dalle basi europee, circa 500 dall'Italia. In Versilia, a Pieve di Camaiore, un muratore di 63 anni, Piero Morricone, ha imbracciato il fucile da caccia e ucciso moglie e figlio di 24 anni. Il delitto è avvenuto in casa dove l'uomo ha atteso l'arrivo delle forze dell'ordine, chiamate dai vicini. 8 premi su 9 candidature e il film La Grazia di Paolo Sorrentino a trionfare nella serata dei Nastri d'Argento 2026, assegnati dai giornalisti di cinema. Calcio, il Brasile di Ancelotti, trista la Scozia, chiude il girone al primo posto. Il Sudafrica batte 1-0 la Sud Corea, superando per la prima volta nella storia i gironi di un mondiale. Avanza il Marocco 4-2 ad Haiti, il Messico 3-0 alla Repubblica Ceca, Svizzera-Canada 2-1, elvetici primi, Bosnia 3-1 al Qatar, passaggio del turno delle migliori terze. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio, Black and Rock.
4: Sunny, yesterday my life was filled with rain.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Doppio violentissimo sisma in Venezuela. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 si sono succedute nell'arco di un minuto intorno alla mezzanotte italiana nel nord del paese, coinvolgendo anche la capitale Caracas. Le notizie sono ancora scarne, anche perché il terremoto ha causato danni alle linee di comunicazione, ma si teme un bilancio assai pesante per le testimonianze di diversi crolli. Sono seguite una ventina di scosse di assistenza. La presidente Rodriguez ha proclamato lo stato di emergenza. Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO, dopo le parole del segretario generale Rutte, ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump, che ha sottolineato il sostegno concesso dagli alleati anche nell'ambito del conflitto con l'Iran. Fino a 5.000 voli militari sono decollati dalle basi europee, circa 500 dall'Italia, ha detto. Messaggio fallace, niente voli di combattimento, commenta Crosetto, che precisa solo supporto tecnico, come previsto dai trattati, senza riuscire a spegnere l'inevitabile tempesta politica. La rivelazione del segretario generale della NATO, infatti, provoca una sollevazione corale di tutti i partiti di opposizione contro il governo, il servizio di Nicola De Muro.
2: Non era mai successo che il segretario generale della NATO rivelasse dati e notizie totalmente sconosciuti alle opinioni pubbliche dei paesi aderenti all'Alleanza Atlantica. E ciò che è successo ieri, parlando a Fox News, il numero uno della NATO, Mark Rutte, ha testualmente detto: durante l'operazione Epic Fury, tra i 4.000 e i 5.000 voli americani sono partiti dalle basi USA in Europa, di cui 500 dall'Italia. Un sostegno imponente. Dichiarazioni tanto clamorose che lo stesso governo italiano è rimasto spiazzato ed è dovuto intervenire il Ministero della Difesa con una nota di rara durezza. Sorprende che il segretario della NATO, che nulla ha a che fare con l'operazione Epic Fury, faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. Sono state autorizzate, continua il ministero guidato da Crosetto, solo attività di natura tecnica e logistica non cinetiche nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti, rispettando la Costituzione, i trattati internazionali e gli indirizzi parlamentari. Correzione che non basta alle opposizioni politiche in Italia infuriate contro il governo. Il PD ha chiesto che Meloni riferisca subito al Parlamento. Mark Rutte fa cadere le favolette del governo, dice Conte dei 5 Stelle. Per AWS il governo ha mentito al Parlamento e con un'interrogazione chiede al governo di dire la verità su tutti quei voli.
1: Nessun commento dalla presidente del Consiglio Meloni, che ieri a Berlino ha avuto un vertice europeo a 5 con i leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia in vista del summit della NATO di inizio luglio in Turchia. Ribadito il comune sostegno all'Ucraina e l'obiettivo di rafforzare la difesa europea nell'ambito dell'Alleanza Atlantica. Il processo a Roma in contumacia a 4 agenti egiziani per le torture e l'uccisione 10 anni fa al Cairo di Giulio Regeni. Ieri l'avvocatura dello Stato ha chiesto loro un risarcimento da 2 milioni di euro. Era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha sottolineato Alessandra Ballerini, legale della famiglia, evidenziando l'impegno incessante dei genitori dinanzi al muro posto dalle autorità egiziane.
3: Giulio non se l'è andata a cercare, come si usa dire troppo spesso delle vittime. Da quel momento, da quel 3 febbraio, la famiglia Regeni è diventata pellegrina di giustizia. Ha lottato a mani nude contro un regime.
1: Doppio omicidio familiare in Versilia Pieve di Camaiore. Un muratore di 63 anni, Piero Moriconi, ha imbracciato il fucile da caccia e ha ucciso moglie e figlio di 24 anni. Il delitto in casa, dove l'uomo ha atteso l'arrivo delle forze dell'ordine chiamate dai vicini, che hanno sentito gli spari. Il movente nei post del figlio musicista, autore rap con il nome di Michelangelo, che scriveva: per mio padre, meglio morto che gay. 8 premi su 9 candidature. Il film La Grazia di Paolo Sorrentino a trionfare nella serata dei Nastri d'Argento 2026, assegnati dai giornalisti di cinema. Gala di premiazione ieri a Roma dedicato alle donne del cinema, con un nastro a Monica Guerritore e al suo film Anna sulla Magnani, e un omaggio a 8 personalità che rappresentano le varie professionalità. Premi alla commedia Buen Cammino di Gennaro Nunziante con Checco Zalone e La vita va così di Riccardo Milani. 3 nastri d'argento al miglior esordio, Primavera di Damiano Micheletto. Mondiali di calcio, non sbaglia il Brasile di Ancelotti, Scozia KO ai sedicesimi da primo nel girone. Storico Sudafrica, per la prima volta oltre la fase a gruppi. Bene Messico, Marocco, Svizzera e Bosnia. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: La stella Vinicius accende il Brasile di Carlo Ancelotti, che gongola per la doppietta del suo gioiello sin dai tempi madridisti. E sono 4 i gol del 25enne di Rio, come Haaland e Mbappé a meno 1 dal dio Messi. Se le sa o prima, ma si lecca le ferite la Scozia. Forte rischio eliminazione. Avanti da seconda il Marocco. Poker ad Haiti, in tripudio il Sudafrica. L'1-0 alla Sud Corea griffa la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi di un mondiale. Praticamente perfetto il Messico. Chiude il gruppo a punteggio pieno. Trissa la deludente Repubblica Ceca. Passerella per il 40enne portiere Ochoa. La sesta rassegna iridata in carriera. Bene la Svizzera, che supera 2-1 il Canada. Ancora in evidenza in gol talento del Friburgo Manzambi. La Bosnia, che rievoca inevitabilmente i dolori azzurri, batte il Qatar ai sedicesimi tra le migliori terze. E a proposito di prime volte e traguardi storici, il Curaçao, battendo stasera la Costa d'Avorio, si qualificherebbe per i sedicesimi probabilmente da seconda, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, domani all'alba Paraguay-Australia-Turchia, Stati Uniti.
1: Tennis, quasi un mese dopo l'eliminazione e il crollo fisico a Roland Garros, fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner in vista di Wimbledon, dove difenderà il titolo. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura. Community
5: Radio. Community. Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio!
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

senza chiamata. Non squilla, squilla, squilla, squilla, squilla, squilla, squilla, squilla, squilla, squilla, squilla, squilla, squilla.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
3: ...101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 366 1014 094.
0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo in onda con il primo approfondimento di oggi e parliamo di cinema con la 7ª edizione di Non solo cinema in manifattura, la rassegna di film e incontri a cura di Manifattura Tabacchi e Fondazione Stensen in una nuova arena estiva da 280 posti nel edificio vicino all'edificio B3 della zona dell'area della Manifattura Tabacchi. Programma molto ampio, più come al solito, che parte oggi e va avanti fino al 2 di settembre. Ne parliamo al telefono con Michele Crocchiola della Fondazione Stensen. Ben trovato.
3: Buon pomeriggio, buona calura a tutti.
2: Grazie anche a te, ovviamente. Oggi giornata, come dicevo prima, l'estate è entrata a gamba tesa, anche troppo, diciamo.
3: Esatto.
2: Diciamo così. Parliamo di cinema, che è meglio. Come al solito tornate alla Manifattura Tabacchi con questa ricchissima rassegna estiva, tanti ospiti per il cinema in manifattura, ma quest'anno la notizia è che siete in un ulteriore nuovo spazio, anche questa un po' una caratteristica del cinema in manifattura, che è stato abbastanza itinerante negli ultimi anni.
3: Sì, man mano che il cantiere si sposta e la manifattura si rinnova, ci spostiamo anche noi, prendiamo possesso degli spazi che ancora, diciamo, non sono ancora stati sistemati. E quest'anno siamo in un cortile dell'ex magazzino del tabacco, devo dire location veramente molto molto bella. Anche se non siete appassionati di cinema, venite a dare un'occhiata, perché secondo me ne vale decisamente la pena. Ottimisticamente parlando, ma in questi giorni di allestimento, insomma, ci è sembrato che ci sia anche dell'aria, e quindi sì, dovrebbe essere un'arena anche piacevole dal punto di vista così meteorologico la sera.
2: Cosa proporrete? Quali sono gli appuntamenti principali? L'attualità attraverserà quest'anno di cinema in manifattura?
3: Guarda, i film sono quelli della stagione, come nostro solito, poi ad agosto ci saranno un po' di anteprime, con alcuni inserimenti, diciamo, un po' particolari. L'arena di manifattura è sicuramente quella più eclettica, quella dove è più facile trovare quei film che magari uno dice «Ah, non me lo sono riuscito a vedere, aspetta un attimo che guardo in manifattura che cosa c'è». Speriamo di stupire e di sorprendere almeno con una parte dei titoli, gli altri sono i grandi successi ovviamente della stagione. Oltre a questo, sì, come accennavi tu, abbiamo un po' di serate speciali. Ne vorrei segnalare 3,5, se posso.
2: Certo.
3: Abbiamo il 1° di luglio, la sera c'è La Grazia, ma alle 6:30 ci sono Luca Soffri e Valerio Valentini, che è il corrispondente da Roma, il cronista, diciamo, della politica per il Post, che presentano il libro di Valentini. Poi lui si ferma la sera per introdurre appunto il film di Sorrentino, come sapete, sul Presidente della Repubblica. Valerio Valentini è molto bravo, fa sembrare la politica una cosa divertente, anche quella italiana, quindi secondo me mercoledì 1° luglio venite, vi divertite, imparate qualcosa, oppure semplicemente non ne potrete più di Vannacci e Company. Il 7 di luglio facciamo un film di qualche anno fa, si chiama The Apprentice, alle origini di Trump. È l'unico film, qualcuno forse l'ha visto 2 anni fa, su Donald Trump esistente al mondo, gli altri sono tutti documentari, e lo ha fatto un regista iraniano, lui si chiama Ali Abbasi, e viene a Firenze. Quando ci siamo sentiti qualche tempo fa, gli ho detto: guarda, se non è questo l'anno giusto in cui un regista iraniano viene a parlare di Trump, dopo averci fatto un film, direi che non, insomma, non c'erano altri momenti. Questo è il 7 di luglio. Qualche settimana dopo, vediamo se mi ricordo, sì, il sabato 11 ospitiamo la parte cinematografica di questo festival che si chiama Reimagine Peace, ingresso gratuito, sarà in varie location di Firenze, è un festival di riflessione sulle possibilità che diciamo gli ottimisti ancora hanno sulla pace in Terra Santa tra israeliani, palestinesi e ci aggiungerei anche il Libano, distrattatissimo sotto le bombe in questo momento. E in manifattura ci sarà questo film che si chiama Coexistence My Us, coesistenza, vabbè, non lo posso ripetere, avete capito.
2: Certo.
3: E è un documentario su questo stand-up comedian israeliano, però che conosce molto bene l'arabo, che è, diciamo, di origini un po' miste. E nei paesi arabi, in Israele e anche negli Stati Uniti ha molto successo facendo questi spettacoli in cui ironizza con garbo e con molta provocazione su quella che è il sentimento di assedio che Israele ha nei confronti dei paesi intorno, delle popolazioni intorno. Lei sarà presente, è super famosa appunto in questi paesi, in Italia meno, però vi assicuro che ci sarà da ridere e da riflettere su quello che è il conflitto israelo-palestinese.
2: Non sono gli unici appuntamenti speciali, come detto avete anche un film muto musicato dal vivo, non soltanto quello, altra musica dal vivo in altre occasioni, insomma non mancheranno poi presentazioni di film, sarà un'estate viva in manifattura, non so se ci vuoi citare altro, se no rimandiamo ovviamente
3: vi dico solo che tutte le sere, ogni tanto me lo chiedono, quindi da oggi 23 giugno al 2 settembre, meteo permettendo, tutte le sere ci trovate in manifattura con un progetto e con una serata diversa. Ti ringrazio di aver citato la sonorizzazione, ce ne sono due in realtà, una a fine luglio e una ai primi di agosto. Una è Sciopero di Eisenstein, super classicone del regista della corazzata Potemkin, con un gruppo musicale capitanato da Laura Newsday per una produzione in Cineteca di Bologna e una settimana dopo praticamente c'è Aurora di Murnau, anche quello musicato dal vivo con un altro ensemble di sei elementi, sono due produzioni affascinanti, ecco, penso che il termine esatto è quello. Non solo per questi grandi film che sono proprio classici della storia del cinema, ma perché questi giovani musicisti ci hanno messo proprio del proprio, per dargli una nuova colonna sonora super coinvolgente.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Spazio al secondo approfondimento di oggi. Torna Stella Rossa alla festa di Arci Firenze negli spazi dell'SMS di Rifredi in via Vittorio Emanuele II a Firenze. Dal 1 al 5 di luglio, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, ma anche dibattiti dedicati a vari temi. I talk inizieranno ogni sera intorno alle 18.30 su un palco dedicato. Si parlerà di Palestina, tra solidarietà e diritti internazionale, teorie del complotto e rapporto con la politica, intelligenza artificiale tra pro e contro di questo nuovo mezzo di lavoro, cittadinanza attiva, identità culturale, mondo del fumetto che racconta le storie di conflitti nel mondo. Ne abbiamo parlato con Manfredi Losauro della segreteria di Arci Firenze. Innanzitutto ben trovato.
3: Buongiorno a tutti e a tutte.
2: Non può mancare all'interno del programma della festa un appuntamento dedicato alla Palestina. Come si parlerà di Palestina? Il dibattito è quello del 3 di luglio.
3: Sì, affronteremo il tema Palestina perché è un tema a noi carissimo, ovviamente ben prima di 3 anni fa, ma lo curiamo e lo coltiviamo da tantissimi decenni. La Palestina come paradigma dell'ingiustizia che si sta propagando nel mondo e del mancato rispetto del diritto internazionale. Lo affronteremo cercando di affrontarlo appunto in maniera più originale possibile. Con noi ci sarà una nostra graditissima ospite che viene spesso nelle nostre iniziative ed è un'esperta di diritto internazionale, la professoressa Micaela Frulli, che appunto ci permetterà di chiarire quali sarebbe il quadro del diritto internazionale in cui si inserisce il tema, la questione israelo-palestinese e ovviamente quali sono le violazioni che vengono perpetuate tutti i giorni. Ricordiamoci che il genocidio a Gaza sta continuando, anche ieri sono state uccise 3 persone a Gaza e altre 2 in Cisgiordania, nel completo silenzio della comunità internazionale e dei nostri media. Per questo affronteremo nella iniziativa del 3 di luglio. Abbiamo invitato anche Raffaele Oriani, Assam Al-Selmi e Marcella Brancaforte, che hanno scritto vari libri, tra cui Un popolo meraviglioso, appunto riferito al popolo palestinese. Assam Al-Selmi è un giornalista che viene direttamente da Gaza, che ha vissuto sulla propria pelle il genocidio, ora è in Italia e appunto ci racconterà anche quali sono le complicità dei media nostri italiani nella perpetrazione del genocidio a Gaza. Marcella Brancaforte invece è l'illustratrice dei loro libri, quindi ci racconterà anche come queste illustrazioni riescono a spiegare quello che succede a alcune centinaia di chilometri di distanza da noi, e Raffaele Oriani, un giornalista saggista che cura il tema palestinese da tanti anni e appunto ha scritto anche l'ultimo libro appunto sulle complicità del nostro sistema informativo sul genocidio a Gaza. Quindi cercheremo appunto di prendere il tema palestinese da un punto di vista del diritto internazionale, da un punto di vista della solidarietà, dal punto di vista della complicità dei nostri media, e così cercare di capirci un po' di più e rinnovare la nostra solidarietà verso il popolo palestinese e la propria lotta e la sua lotta per l'autodeterminazione.
2: L'impegno sulle tematiche internazionali non finisce qui, perché c'è un altro appuntamento legato a questi temi.
3: Domenica 5 luglio avremo un'altra iniziativa che sempre affronterà i temi internazionali, che è quella di Fumetti dal mondo in fiamme. In questo caso come ospiti, curata da Bliff, in questo caso come ospiti ci sono Luca Ralli e Damiano Gallinaro, che sono 2 fumettisti. Il primo, Luca Ralli, ha scritto e pubblicato da pochissimo Io sono il Wali, che è il diciamo, uno storico attivista, compagno e combattente del Fronte Polisario, che riguarda appunto la lotta per l'autodeterminazione del popolo Sahrawi. Questo libro è stato scritto con su impulso di una nostra associazione, Città Visibili, e anche la nostra collaborazione, in minima parte, però la nostra orgogliosa collaborazione, mentre Damiano Gallinaro appunto è un esperto che fa più un focus sui Balcani, che ovviamente sono tornati all'ordine del giorno anche e soprattutto per la lotta che si sta portando avanti in Albania contro la vendita di un pezzo del territorio albanese a interessi sionisti e statunitensi per crearci un resort di lusso. Quindi tutte varie pezzi di mondo che comunque confluiscono in un'unica realtà, che è appunto l'autodeterminazione dei popoli e la nostra solidarietà con queste lotte.
2: Altri saranno i temi che verranno affrontati in queste giornate. Si parlerà di migrazione e cittadinanza, cittadini di seconda generazione, si parlerà di teorie del complotto intrecciate con la politica e di intelligenza artificiale. Ecco, partiamo dall'inizio. Qual è il primo appuntamento per la festa Stella Rossa?
3: Mercoledì 1 luglio, complotti, come la diffidenza è diventata teoria politica. Ospiti saranno Jacopo Di Miceli, un giornalista e saggista e autore di vari libri sul tema, e l'altro ospite è Leonardo Bianchi, giornalista che ha creato un podcast molto, molto interessante, edito da Internazionale, che è Complotti da Canon alla pandemia. Ovviamente tutti ci rendiamo conto che siamo partiti dalle fake news, questo allarme per le fake news che sembravano tutte fabbricate in Russia o Cina per influenzare le elezioni democratiche o presunte tali in Europa, ma siamo passati a varie teorie complottiste, dalla pandemia, dai Novax in poi, che invece hanno proprio eletto presidenti. Il primo ovviamente è Donald J. Trump, che è stato eletto sulla scorta di vari complottismi, da Cannon appunto a invece anche Pal Hollywood, cioè che tutto il genocidio in Palestina sia in realtà tutta una finzione cinematografica. Ecco, sono tutte tematiche che fanno venire quasi il sorriso da quanto sono improbabili e grottesche, in realtà muovono centinaia di migliaia di voti, quindi forse dovremmo cominciare a cercare di comprenderle maggiormente per appunto contrastarle e combatterle con la scienza e la ragione. Cosa non banale, perché insomma influenzano veramente tantissimo, ma sono da conoscere approfonditamente. Gli stessi nostri politici, da Salvini a Vannacci a altri, hanno comunque spesso cavalcato teorie complottiste, dalla sostituzione etnica ai Novax, quindi sono tematiche da
2: attenzionare, diciamo così, bene. E conoscere. Possiamo dire che questo dibattito in qualche modo però si lega anche a quello dedicato al tema dell'intelligenza artificiale, che ovviamente fa la sua parte in un certo senso, se non conosciuta, non saputa usare con dovizia nel diffondere questo tipo di teorie o comunque nell'ingannare un pubblico un po' più ampio.
3: Esattamente, perché la prima risposta che ci verrebbe sarebbe quella luddista di abbattere tutti i social, abbattere tutti i dispositivi elettronici in modo che non si propagassero idee, diciamo, distorsive della realtà. In realtà non è mai colpa, o non è quasi mai colpa dello strumento, ma di come si utilizza. L'intelligenza artificiale è uno di questi strumenti che verranno che stanno prendendo piede sempre più velocemente, e bisogna imparare a utilizzarlo. Sabato 4 luglio alla festa appunto verrà dibattuto questo argomento. È un'iniziativa organizzata tutto dal gruppo di volontari e volontarie Under 35 del Festival, quindi è un progetto giovanile all'interno di ACI Firenze, e hanno voluto appunto organizzare questa iniziativa per parlare dell'intelligenza artificiale e di quale sarà la sua influenza nella società del futuro e di come possiamo appunto gestirla, cercare di trarne il meglio, lasciando perdere ovviamente tutta la parte distorsiva e distopica che può creare. Relatori che interverranno saranno Francesco Disa, filosofo, scrittore e artista visivo, e Andrea Piazzoli, che è invece uno psicologo, un ricercatore e collaboratori di varie centri scientifici e game designer. Quindi saranno proprio due esperti del tema a ragionarne con noi, a parlarne con noi e a cercare di capire come questa intelligenza artificiale possa essere utilizzata per fini di positivi invece che per creare fake news, distorsioni e distopie.
2: Come dicevamo, un altro appuntamento, l'ultimo di cui parliamo, è quello dedicato ai temi della cittadinanza, della immigrazione, insomma della nostra società che cambia e di chi ne fa parte.
3: Giovedì 2 luglio, un'iniziativa a cui teniamo moltissimo, è nata appunto all'interno del nostro settore immigrazione e progettualità, si intitola, ha un titolo molto bello, ci chiedono da dove veniamo, noi parliamo di dove stiamo andando. Quindi sono proprio le seconde generazioni che parlano di loro stessi. Finalmente diamo la parola alle seconde generazioni non per chiedergli qual è il loro passato, qual è la loro origine, ma qual è la società che vogliono creare e quello che vogliono costruire qui insieme a noi, visto che è casa loro. Ovviamente si parte prima con un workshop rivolto principalmente alle seconde generazioni, ma aperto a tutti e a tutte, in cui si cerca di capire come costruire uno spazio integrato e fruibile per tutti, e poi si passa al vernissage della mostra Legami che connettono il mondo e la presentazione di un numero di Lungarno con un talk che appunto parla e dà voce alla seconda generazione, talk gestito da Valentina Geraci di Arci Firenze, poi Safia Sultana, una studentessa, Lori Lanco, un artista, Anabeli Canari dell'associazione Asiri e Catherine Perez dell'associazione I Participate. Tutto questo appunto per dare voce e parlare di identità, questa identità che spesso viene utilizzata per costruire dei muri e dei confini tra noi e gli altri, quando in realtà è un'identità in costruzione, un'identità che non è mai statica ma in processo, e vogliamo appunto valorizzare questo processo costruttivo dell'identità che non può altro che arricchire la nostra società.
2: Non resta che invitare i nostri ascoltatori a venire alla festa. L'appuntamento con i dibattiti è tutti i giorni dal 1 al 5 di luglio alle ore 18:30 circa. Il programma comunque si trova sui canali social di Arci Firenze, sul sito arcifirenze.it e su novaradio.info. Grazie mille a Manfredi Losauro.
3: Grazie a voi, ci vediamo tutti alla festa.

0: lo spazio dedicato alla cultura. Ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15.10 con Sputnik e dalle 16.05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
1: Newsbox. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Almeno 32 morti e 700 feriti. Il primo bilancio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez del doppio violentissimo sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che in meno di un minuto ha scosso il centro-nord del paese intorno alla mezzanotte italiana. Ma si temono cifre ancora più gravi visto il crollo di diversi edifici. Non vi sarebbero italiani coinvolti, fa sapere la nostra ambasciata a Caracas. Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza e ringraziato Trump e gli altri leader che stanno aiutando. La disponibilità italiana è stata assicurata dal ministro degli esteri Tajani. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata anche presso le coste settentrionali del Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti, nessun allarme tsunami. Dopo 11 giorni consecutivi a temperature superiori a 36 gradi, si acuisce l'emergenza caldo nel nostro paese. 4 morti ieri per cause legate alla calura. Il picco non è ancora superato. Oggi sono 17 le città con la massima allerta. Domani saranno 18 quelle con il bollino rosso. Nel fine settimana, infatti, la massa d'aria calda che ha messo in ginocchio Francia, Spagna e Gran Bretagna traslerà verso l'Europa centrale e l'Italia. Il ministro della Salute Schillaci ha convocato una nuova riunione tecnica sull'emergenza. In diverse regioni è massima l'allerta incendi, ma anche localmente l'allerta per fenomeni temporaleschi di forte intensità. L'OMS proclama l'emergenza sanitaria per il caldo. In Spagna, in alcune regioni, si è toccato il picco di 45 gradi. Dall'inizio dell'ondata di calore sarebbero morte 108 persone. La Francia ieri ha registrato il giorno più caldo di sempre, mentre si aggiungono vittime agli oltre 40 morti dovuti ad annegamento. Le città sono anche in ostaggio dei blackout dovuto all'abuso di condizionatori. Chiusura anticipata per la Tour Eiffel e il Louvre. Al Via d'Antibes in Francia il vertice intergovernativo Italia-Francia presieduto dalla premier Giorgia Meloni e dal presidente francese Emmanuel Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. Tennis, quasi un mese dopo l'eliminazione e il crollo fisico del Roland Garros, fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Newsbox.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Nove e sei minuti di questo giovedì 25 giugno, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio. Ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox. In studio Riccardo Pinzauti, in primo piano l'attualità, vedremo le ultime notizie e aggiornamenti dal Venezuela, dove si sono verificate due potentissime scosse di terremoto, oltre il grado 7 magnitudo Richter, gravissimi danni, per ora nessuna vittima italiana, ma questo non chiaramente riduce la portata della tragedia. E poi le altre vicende che riguardano gli Stati Uniti, il rapporto con l'Italia. L'Italia e la NATO, dopo le polemiche scatenate dalle parole del segretario generale NATO Rutte sui voli che sarebbero partiti dall'Italia a sostegno delle operazioni militari statunitensi in Iran. E poi ancora i temi della cronaca. Vedremo che c'è una notizia proprio che viene dalla Toscana, che troviamo su tutti i quotidiani, anche nazionali. la vicenda che viene da Pieve di Camaiore, dove un uomo, Piero Moriconi, ha ucciso la moglie e il figlio, Katie Andreoni e Mirko Moriconi. Da quello che emerge sembra essere un duplice omicidio dettato dal fatto che l'uomo non accettasse il fatto che il figlio era gay, e di questo lo stesso ragazzo Mirko aveva parlato sui social, dicendo preferiscono che sia morto piuttosto che gay, e questa è una vicenda che appunto fa molto scalpore. Ne parleremo alle 9:30 minuti con Daniele Buonaiuti di Arcigay Altre Sponde, per capire appunto quanto è diffuso in realtà questo fenomeno, quello delle vessazioni anche in famiglia da parte nei confronti delle persone non binarie. E poi gli altri temi, ripartiremo tra pochi minuti con il piano casa, la protesta questa mattina davanti la prefettura da parte dei sindacati della casa, tra cui il Sunia, contro il piano casa presentato dal governo nei giorni scorsi, con l'ambizione di ristrutturare 60.000 alloggi popolari sfitti, con un fondo che per il primo anno si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro, attraverso anche l'utilizzo di un commissario. Contro questo piano si è schierata anche la sindaca Sara Funaro e l'assessora con delega alla casa della regione toscana Alessandra Nardini. Ne parleremo fra pochissimo, e poi parleremo anche di una vicenda che arriva da Seano. La H di Seano fa ancora parlare di sé, perché negli ultimi giorni, anche quando Nova Radio non è stata attiva con l'informazione locale per il 24 di giugno, sono successe molte cose, tra cui nuove tensioni ai picchetti che fermano le merci che padroni e padroncini vogliono invece spedire, mentre la H, azienda di logistica, licenzia. C'è stata una specie di convocazione da parte della imprenditoria cinese a forzare il blocco e una contromobilitazione. Insomma, altissima tensione. Ma partiamo dal meteo del Consorzio Lamma con Giorgio Bartolini. Buongiorno e grazie per la pazienza di averci ascoltato fino ad ora.
7: Sì, buongiorno, un saluto a tutti. Prosegue questa fase di tempo prevalentemente soleggiato, oggi ancora qualche disturbo, qualche isolato e breve rovescio, ma l'instabilità sarà meno accesa rispetto a quello che abbiamo avuto localmente nella giornata di ieri. Le temperature saranno pressoché stazionarie, con valori ben superiori alla media, massime fino a 36-38 gradi nell'interno. Alta pressione che si consoliderà ulteriormente da domani e nel fine settimana, con temperature che tra sabato e domenica potrebbero anche raggiungere i 40 gradi, per esempio nella zona di Firenze. Quindi cattive notizie per naturalmente per chiama le temperature un pochino più normali. Sembra che per un calo delle temperature si debba aspettare metà della prossima settimana, ma di questo poi avremo modo di riparlare nei prossimi giorni.
6: Grazie allora a Giorgio Bartolini, a risentirci domani con il Lamma.
7: Una buona giornata a tutti.
6: 9:10 minuti, andiamo subito a vedere le principali notizie.
4: Newsbox.
6: Gli aggiornamenti dalla Venezuela: scosso da due sismi di portata eccezionale, 7.2, 7.5 magnitudo Richter. Il titolo della stampa: Venezuela, due scosse, terremoto, decine di palazzi crollati, 32 morti, 700 feriti, un bilancio che sembra destinato a crescere anche nelle prossime ore. Violente scosse di terremoto in Venezuela, scrive il Corriere della Sera, decine di palazzi crollati, oltre 700 feriti, un disastro. La Farnesini corso verifiche sugli italiani, a stare alle prime dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani invece non ci sarebbero italiani fra le vittime al momento, lo scrive Repubblica nella sua apertura. Da Repubblica leggiamo anche qualche dettaglio in più: due scosse, entrambe catastrofiche, a distanza di 40 secondi, la prima magnitudo 7.2, la seconda ancora più violenta 7.5, avvenuta in posizioni e profondità diverse ad ovest di di Caracas, la capitale. 32 morti, 700 feriti, decine di edifici danneggiati, una vera tragedia, così la presidente interim del Venezuela Delcy Rodríguez. Per il ministro Antonio Tajani ha detto: stiamo verificando se ci sono italiani intrappolati, per ora non risulterebbero. Dalle ultime notizie della mattina, lo stato di emergenza dichiarato dal presidente Delcy Rodríguez, chiusura anche dell'aeroporto, l'aeroporto di Maiquetía. Altre notizie, quelle del fatto che ci sono vittime nel municipio di Chacao e di Caracas. Dalle pagine sempre di Repubblica, l'ultima ora che riguarda le dichiarazioni del nostro ministro degli esteri: non ci sono vittime italiane in Venezuela registrate al momento, almeno tra quelli che si sono registrati su viaggiaresicuri.it, il portale del ministero degli esteri, che invita tutti a registrarsi per chi va all'estero. Con numeri però così alti di potenziali vittime, al momento non sappiamo molto di più. Le autorità venezuelane ci hanno assicurato che la nostra ambasciata sarà informata in tempo reale. E all'Italia è arrivato anche il ringraziamento della presidente Delcy Rodríguez. Dice: la presidente ringrazia la disponibilità manifestata al governo italiano e della prima ministra di offrire supporto in questo momento di difficoltà. Anche l'India ha offerto il proprio aiuto. Così dal Venezuela. Altre notizie sulle pagine della Repubblica: Trump celebra i 250 anni degli Stati Uniti con il comizio, la festa diventa un evento MAGA. Dalle pagine invece del Corriere della Sera, le parole di Trump a questa festa: dovremo sconfiggere il nuovo comunismo, con Trump e nuovi attacchi agli alleati della NATO, mi hanno mollato. Sulla NATO c'è una bufera politica, perché il primo ministro, il segretario generale della NATO Rutte ha dichiarato nelle ore scorse che molti sono stati i voli a sostegno dell'operazione statunitense in Iraq, in Iran. In questo modo a difendere la NATO dagli attacchi, ma ha detto anche che dall'Italia sarebbero partiti 500 voli. Questo ha scatenato polemiche interne in Italia, visto che ha sempre tenuto un profilo piuttosto basso. Meloni, la chiamata a Rutte e poi i sospetti su Trump. Questo è un tranello, il caso dei voli degli Stati Uniti dall'Italia. Ancora sulle pagine della Repubblica: è scontro sulle basi italiane, i sospetti di Meloni sul presidente statunitense, con le frasi shock di Rutte. Dalle pagine della Stampa: Meloni, le parole di Rutte, un attacco illogico, non ha senso, il dubbio è che lo sfregio in realtà parta da Trump. Mentre Teheran dice: l'Italia spieghi la sua complicità con gli Stati Uniti negli attacchi oppure subirà le conseguenze. Ovviamente questa è la conseguenza più potente, ovvero che a questo punto l'Iran vede nell'Italia non un spettatore, un alleato degli Stati Uniti fermo, ma un alleato che è attivo nell'attacco che ha subito sul suo paese. 9:15, qualche istante di musica e poi le vicende della nostra regione.

0: think I'm going crazy.
1: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
2: Newsbox.
3: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: Rientriamo in diretta con Newsbox e andiamo alle vicende della nostra regione. Fra poco parleremo di piano casa e di una mobilitazione che fra qualche minuto prenderà piede a Firenze. Prima però doveroso passaggio su una notizia che viene dalla nostra regione, ma che trovate su tutti i quotidiani anche a livello nazionale. È una vicenda di cronaca, l'uccisione, un duplice omicidio in famiglia, successo a Pieve di Camaiore, dove un uomo di 63 anni, Piero Moriconi, ha ucciso a colpi di fucile la moglie Katie Andreoni e il figlio Mirko. Dalle prime ricostruzioni emerge una situazione per cui l'uomo non avrebbe accettato il fatto che il figlio fosse dichiaratamente gay, e in questo sostenuto dalla madre. Dal Corriere della Sera, ma appunto la vicenda la ritrovate anche a livello locale: uccide la moglie e il figlio, papà non mi accetta come gay, così diceva Mirko Moriconi sui social parlando della situazione. La Nazione, Camaiore, spari in casa, uccide moglie e figlio, mi sono liberato di loro, dice l'uomo, non approvava lo stile di vita del ragazzo. Arrestato un operaio edile di 63 anni, Michelangelo o Mirko Moriconi, 24 anni, la madre Katie, 51 anni, ammazzati a colpi di fucile. E quel post del giovane qualche giorno fa: è brutto che un padre ti preferisca morto piuttosto che gay. Anche sulle pagine del Tirreno c'è questa vicenda in primissimo piano: uccide la moglie e il figlio a colpi di fucile, mi sono liberato di loro, ha atteso le forze dell'ordine seduto su un muretto. Infine, dalle pagine della Repubblica, anche qui in prima pagina nazionale: meglio morto che gay, uccide a fucilate il figlio e la moglie. Ne parleremo alle 9.30 minuti con Arcigay, Altre Sponde e Daniele Buonaiuti di questa vicenda, ma piuttosto di questo fenomeno, appunto, che la violenza nei confronti delle persone non binarie, la non accettazione a livello sociale, a livello psicologico, dentro le famiglie. Ma ora voltiamo pagina e parliamo di piano casa.
2: Newsbox.
4: Fra pochi minuti, in realtà poco più di un'ora, alle 10.30, davanti alla prefettura di Firenze, via Cavour, si concentrerà un presidio convocato dai sindacati che si occupano di case, di questioni abitative, di CGIL, CISL e UIL, tra cui il SUNIA, per protestare contro il piano casa del governo Meloni. In Parlamento il disegno di legge è passato alla Camera e ora è stato trasmesso al Senato, con molta probabilità, dati i tempi ristretti, potrebbe essere approvato.

0: punti che maggiormente contestate di questo piano?
1: I punti che contestiamo di questo piano sono tantissimi, alcuni diciamo riguardano la questione legata al finanziamento sbandierato da questo piano casa, che in effetti non esiste, perché i fondi che sono stati stanziati, oltre ad essere tremendamente insufficienti rispetto ai bisogni, sono anche calcoli sbagliati, perché quelle cifre che il governo dice di aver trovato, tra l'altro sono dirottamenti di fondi già esistenti, non serviranno sicuramente per recuperare 60.000 alloggi. Si sta parlando di 60.000 alloggi ERP, che oggi sono quelli che si chiamano alloggi di risulta. La cifra che viene fuori ovviamente non è quella, non è reale, perché per ristrutturare mediamente un alloggio ERP ci vogliono cifre ben più corpose. Si parla di 60.000 alloggi, mentre c'è una coda di 500.000 nuclei familiari che aspettano un alloggio ERP, e quindi questo dice quanto sia insufficiente questo piano casa per quanto riguarda ovviamente le case popolari.
0: Si può dire, però, è un primo passo, perché ovviamente servirebbe un'opera titanica, no, per smaltire le liste d'attesa delle case popolari. Almeno dopo gli annunci, sono stati lunghi, si è passati almeno finalmente alla pratica, o no?
1: E questo è il secondo aspetto. Intanto un vizio di questo governo è quello di non confrontarsi con le parti sociali prima di elaborare un piano, e quindi capire cosa succede nei territori e qual è la realtà delle cose. E forse, sapendo la realtà delle cose, il governo avrebbe fatto una misura più adeguata a quelli che sono i bisogni, e soprattutto non avrebbe inserito la possibilità di alienazione, cioè di vendita degli alloggi popolari, e non avrebbe continuato con la sua politica di finanziamento ai grandi interessi finanziari che guardano alla casa come un investimento, soprattutto nelle grandi città, dove ormai la questione abitativa è talmente esplosiva che non vederla è veramente incredibile. Continuiamo a dare risorse ai grandi investitori speculatori e non investiamo sul diritto alla casa, perché la casa è un diritto.
0: Appunto il tema del mancato mantenimento nel patrimonio pubblico poi delle case è centrale, lo abbiamo visto anche su Firenze, no? I progetti di social housing, che però magari hanno un respiro ventennale e poi destinati nuovamente al mercato, viceversa qualcosa è cambiato almeno nell'ultimissimo scorcio con quello che è stato il episodio del mostro cosiddetto del Poggetto. Lì ci saranno le case social housing con diritto di proprietà del comune, quindi rimarrà al comune la possibilità di tenere la proprietà di quegli immobili. I propri comuni segnalano poi le criticità legate al ruolo del commissario. Cosa dovrebbe fare?
1: Ma intanto apprezziamo questa linea di cambiamento della municipalità di Firenze per quanto riguarda appunto il social housing o comunque gli alloggi a canone calmierato, perché se in Toscana ci sono 7.000 nuclei familiari che aspettano la casa popolare, ce ne sarebbero altrettanti che potrebbero riempire e usufruire alloggi ERTS, e questa è tutta quella fascia di lavoratori e lavoratrici che, pur lavorando spesso in due in un nucleo familiare, non trovano un alloggio sostenibile, perché ormai gli affitti erodono il 60% del reddito di una famiglia. E questa politica è necessaria, e questa doveva essere all'interno del piano casa, appunto una riforma dei canoni concordati, una riforma della contrattualistica di lungo termine, proprio per riconsentire alle persone di vivere nelle città e di ripopolare le città. Questo è quello che manca davvero all'interno di questo piano casa, dove appunto bisognava incentivare anche l'uso e il riuso a canone concordato degli alloggi privati vuoti, che ce ne sono.

0: migliaia. Quindi è chiaro che questo è un aspetto. L'altro aspetto a cui facevi riferimento, cioè il ruolo dei commissari, non si capisce come si possa spendere 1 milione di euro per pagare 2 commissari che devono venire a dire ai comuni e alle regioni dov'è che bisogna intervenire. Cioè, l'esproprio, anche illegittimo, vista la normativa nazionale, dei commissari che vanno tanto di moda in questo periodo, mi sembra che faccia arrabbiare, e con ragione, sia le regioni sia i comuni, proprio perché viene a decidere, a dire ai comuni quello che i comuni già sanno. Il problema è che i comuni vivono tutti i giorni il problema dell'emergenza ASL e sanno benissimo dove bisogna intervenire. Il problema sono le risorse che non hanno.
1: L'abbiamo toccato soltanto in maniera tangenziale il tema, quello del social housing, perché si è parlato molto di case popolari, ma c'è anche un capitolo relativo al social housing nel piano Meloni. Tanti anche in questo caso le case che devono essere messe sul mercato dovranno essere affidate a persone che hanno un reddito ISEE superiore ai 20.000 euro. Tra le novità ci sono anche l'apertura a determinate categorie di dipendenti pubblici, tra cui anche gli agenti e forze di polizia. Ne abbiamo parlato anche tante volte anche a Firenze, insomma, perfino gli agenti di polizia cercano di andarsene perché i prezzi delle case sono troppo alti rispetto ai loro stipendi. Lì, quali sono le criticità? Perché la zona grigia è un ritornello che spesso torna, no? anche nella politica, dare spazio e case a chi non ce la fa a stare dentro il mercato ma non accede neanche alle case popolari perché il reddito è un po' superiore. Quali sono i punti critici?
0: Sui punti critici, appunto, dicevo prima, le fasce di lavoratori e lavoratrici che non riescono a sopportare il costo di un affitto in una casa sono tantissime, non solo quelle forze dell'ordine, vigili del fuoco, il pubblico impiego, la scuola, i trasporti, sono tantissime le categorie di lavoratori che non riescono a sopportare, soprattutto giovani che sono al primo impiego e che quindi quando hanno uno stipendio di 1.200-1.300 euro sono già di alto livello. E come fanno queste persone, questi nuclei a riuscire a stare in città, nelle nostre città, parlo della Toscana ovviamente, dove gli affitti ballano fra 1.000 e 1.200 e 1.300 euro per 50 metri quadri di casa. È chiaro che questo è un problema centrale, come lo è quello dell'ERP e degli alloggi popolari. Oggi oltre il 60% di chi entra in una casa popolare ha un ISEE inferiore a 6.000 euro. Quindi tantissimi hanno i requisiti per fare la domanda in una casa popolare, ma non entreranno mai in una casa popolare. Quindi noi la fascia, l'impoverimento generale della popolazione sta portando alla povertà anche abitativa. E quindi questo è un tema enorme, come è un tema enorme quello degli sfratti e di dove collochiamo gli sfratti. A proposito dell'esproprio dei commissari rispetto all'urbanizzazione, alle scelte, diciamo, anche urbanistiche delle città, vorrei capire con il prossimo disegno di legge sugli sfratti, che non è altro che un allegato al decreto sicurezza di Salvini, queste persone che verranno sfrattate nell'arco di 15 giorni e non avendo finanziato, non avendo messo un euro sul fondo della morosità incolpevole, il fondo affitti, questi non se li carica il commissario, le lascia ai territori. E vorrei capire dove poi questa gente sfrattata, e viene sfrattata per fine locazione o viene sfrattata per morosità incolpevole, che colpa ha, appunto, e chi se li carica?
1: Domande richiederebbero, insomma, un'altra ora per riuscire a capire quali potrebbero essere le risposte. Nel frattempo noi ricordiamo l'appuntamento alle 10.30 via Cavour davanti alla prefettura di Firenze per il presidio di Sunia e degli altri sindacati della casa, dei sindacati confederali contro il piano casa Meloni. Grazie Fabio Seggiani, ovviamente poi anche noi come Nova Radio torneremo anche al presidio e racconteremo la vostra mobilitazione nel pomeriggio nel Nova Radio News. Grazie ancora.
0: Grazie a voi.
1: 9:30 minuti in punto, ci fermiamo con la pubblicità, il traffico in tempo reale di muoversi in Toscana e poi torniamo per parlare di quella vicenda di cui vi abbiamo letto prima, la duplice uccisione a Pieve di Camaiore, in cui Piero Morriconi ha ucciso a fucilate il figlio Mirko, che di cui non accettava l'orientamento sessuale gay, e la moglie che lo difendeva, Katie Andreoni. Ne parliamo fra poco con Arcigay e altre sponde.
2: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18:30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia, e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini, e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333 503 1757, oppure 392 9407 270.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna 8 km di coda per un mezzo pesante fermo al chilometro 313 tra Valdarno e Firenze Sud. Verso Roma code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, con code in uscita a Firenze Scandicci. In A11 verso Firenze rallentamenti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sulla Fipili verso Firenze code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Sempre verso Firenze fino alle 22 di oggi entrata di Empoli chiusa per lavori. In direzione mare rallentamenti per lavori tra la diramazione per Pisa e Lavoria e tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. Rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord Est, code a tratti tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. Sul raccordo Siena Firenze code tra Impruneta Greve in Chianti e Firenze Impruneta verso Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: 9:33 minuti, ancora in diretta con Newsbox. Ripartiamo dalla notizia che vi abbiamo letto in apertura, quella notizia di cronaca che dalla Toscana però, ahimè, ha conquistato le prime pagine di tutti i quotidiani nazionali. Il folle gesto di Piero Morriconi, 63 anni, di Pieve di Camaiore, che a colpi di fucile ha ucciso ieri la moglie Katie Andreoni e il figlio Mirko di 24 anni. All'origine di questa vicenda sembra un contesto in cui l'uomo non accettava la omosessualità dichiarata del figlio, che era anche un rapper, componeva musica con il nome di Michelangelo Andreoni, quindi con il cognome della madre, e che però anche sui social affidava dei messaggi di tristezza per il difficilissimo rapporto con il padre. Tutti i quotidiani riportano due frasi agghiaccianti entrambi. Una quella di Mirko, che scrive sui social: preferiscono che sia morto piuttosto che sia gay. E quelle del padre, che all'arrivo dei carabinieri ieri ha detto: mi sono liberato di loro. Parliamo di questa vicenda, ma soprattutto del contesto più generale che questa vicenda dischiude, con Daniele Bonaiuti, presidente di Arcigay Sponde Firenze. Buongiorno, ciao, ben ritrovato.
6: Buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno a tutti.
1: Ovviamente siamo a commentare quella che è una tragedia in senso puro, perché chiaramente sono vite distrutte, quelle di parenti, quelle di amici, chiaramente vite spezzate. Quello che sembra, ovviamente prendiamo con le molle anche ciò che nei quotidiani si riporta, perché ovviamente le soluzioni semplicistiche sono da evitare in qualunque caso, però sembra effettivamente che all'origine di questo fatto violento ci sia un'incomprensione e l'incapacità di accettare ciò che sono i liberi orientamenti sessuali delle persone, Daniele.
6: Sì, allora permettimi di dire che io stesso sono sconvolto, e come è sconvolta tutta la nostra comunità in questo momento, perché potevo essere io anni fa, poteva essere chiunque di noi, può essere chiunque di noi, ecco, Mirko e quello che è successo non è una cosa, come dire, occasionale, come dicevi tu è una questione di contesto. Siamo scioccate, siamo veramente sotto shock, perché poteva veramente essere la persona accanto a noi, questo lo dico anche proprio a chi ci ascolta, perché se viene relegato questo fatto ad una questione di eccezionalità, siamo veramente fuori da, come dire, fuori da, non stiamo facendo un'analisi corretta. Sì, il contesto in cui si posiziona il fatto è proprio quello di un mondo, di una società che non ci vuole negli spazi pubblici, non vuole che usciamo, non vuole che dichiariamo noi stessi, non vuole che ci affermiamo. Nel momento in cui lo facciamo ci nega l'esistenza, nega che abbiamo dei diritti, nega che abbiamo diritto evidentemente ad esistere, oppure sminuisce quello le nostre denunce, l'odio che denunciamo, perché Mirko aveva denunciato l'odio nei suoi confronti, però se poi abbiamo intorno delle dichiarazioni come quelle di Vannacci, come quelle di Adinolfi, i vari pillon del momento, ma anche Meloni o Salvini, poi ci troviamo davanti a persone che sminuiscono la portata della violenza che le loro dichiarazioni hanno. E il gesto del padre di Mirko è la conseguenza esatta di queste parole, di questo sminuire l'odio che tutti i giorni ci viene riversato contro. Noi non facciamo altro che denunciarlo dalla mattina alla sera, e quest'odio, questa violenza viene continuamente sminuita e minimizzata.
1: Diciamo, è quantificabile, ecco, il fenomeno? Perché voi, come Arcigay, ma anche altre associazioni con cui lavorate, avete aperto consultori, centri per raccogliere segnalazioni, denunce, per dare sostegno psicologico, per dare orientamento. Ecco, quanto è diffuso questa difficoltà? Dalle tue parole, in effetti, emerge, perché voi state dicendo, chiunque di noi in una parte della sua vita ha affrontato questo tipo di situazione. Però ecco, per capire insomma anche la dimensione del fenomeno anche nella nostra regione.
6: Sì, noi appunto come associazione, insieme appunto a tante altre, abbiamo, il nostro lavoro è proprio creare degli spazi di accoglienza, di supporto e anche di protezione per tutte le persone che si dovessero ritrovare in situazioni di difficoltà. E questo lo facciamo da sempre, perché da sempre questo problema esiste. La dimensione del problema, diciamo, è sempre stata grande. La questione è che adesso diventa una questione molto più visibile, molto più pubblica, perché adesso, cioè da diverso tempo, però con le ultime dichiarazioni di Vannacci, il tema è diventato ancora più centrale, perché vengono dette delle cose violentissime e anche proprio in televisione. E quello che riscontriamo è che, per esempio, nel giro di pochissime settimane le persone citano Vannacci nei loro commenti social e si mettono ancora di più sulla tastiera a offendere e a condannare, usando esattamente le parole usate da Vannacci per offendere, così come usavano tempo fa anche quelle di Adinolfi, soltanto che Vannacci nelle ultime dichiarazioni ha veramente come dire, toccato il fondo della violenza e dell'odio, e quindi sdoganando di fatto quella violenza e quell'odio che le persone magari vivono tutti i giorni nei confronti del loro orientamento, della loro identità di genere. Noi lo vediamo, pochi giorni fa una consigliera comunale di Montespertoli si è presentata con la fascia tricolore al Pride di Grosseto, e il comune, orgoglioso della sua presenza, ha postato una foto della consigliera e gli sono piovuti addosso commenti di odio e minacce. E se il contesto fosse stato leggermente diverso, magari la stessa consigliera avrebbe subito violenze e sarebbe stata presa di mira anche in maniera come dire, nello spazio pubblico. Questa cosa è violentissima, è una cosa che deve essere presa in carico non solo dalle nostre comunità e nei nostri spazi, che noi facciamo molta molta fatica, però ci mettiamo tanto lavoro per portare su, per tenere su e per realizzare, ma deve essere preso in carico da tutti, dalle istituzioni, dalla comunità allargata delle nostre città e della nostra.
1: Quindi è un salto di qualità. Se prima si parlava della inazione della politica sui magari le politiche di parità, oppure sul fronte, ad esempio, dell'omicidio omolesbo transfobico, e quindi si diceva non agisce, ora viceversa state denunciando che c'è un effetto volano al contrario, insomma.
6: Ma qui tra l'altro in questa situazione è anche chiaro il doppio movente, sembra essere proprio abbastanza chiaro, comunque anche se non si parla di movente, se non si vuole andare nell'analisi del caso, guardiamo chi è stato ucciso, cioè il figlio gay che denunciava da mesi l'odio del padre e la madre che l'ha accolto e lo ha sostenuto in questo percorso, una donna e un ragazzo gay. Cioè, quindi abbiamo insieme proprio la matrice chiara, patriarcale e violenta nei confronti di persone che devono rimanere chiuse in casa, non devono uscire dallo spazio privato, e nel momento in cui lo fanno vengono eliminate. È una cosa violentissima, non è una questione LGBTQ+, e non è una questione solo femminile, è una questione della violenza, della matrice violenza dei pensieri e del comportamento della nostra società, impostata su questo schema patriarcale maschilista. Non c'è altra analisi da fare, secondo me.
1: Chiaro, ora vedremo anche le reazioni. Per ora la comunità è sotto shock, sicuramente ci sarà una presa di atto di coscienza, credo anche da parte della società civile toscana, perché una risposta ci vuole. Vedremo quale sarà e anche quale sarà da parte delle istituzioni, da quelle stesse forze, appunto, no, che voi accusate direttamente di alimentare l'odio e la violenza pura. Per ora grazie Daniele Bonaiuti, ovviamente a risentirci, perché il tema sicuramente farà parlare, speriamo davvero, in modo diverso anche nei prossimi giorni.
6: Buona giornata.
1: E grazie. 9:43, qualche istante di musica e poi torniamo sulle altre notizie.

0: News Box.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9.45 minuti, ancora con Newsbox, veniamo a una vicenda sempre di cronaca ci ricollega al quanto abbiamo raccontato prima della breve pausa anche di Newsbox con la festa del 24 giugno a Firenze, che appunto ha stabilito una sorta di sospensione delle nostre informazioni a livello locale. È la vicenda della H di Seano. Avevamo raccontato la mobilitazione dei lavoratori in difesa dei propri diritti dopo l'annuncio dell'azienda di licenziare questi circa 90 lavoratori un'azienda che è un'azienda importante per il settore della logistica del distretto tessile allargato Pratese Pistoiese. I lavoratori in mobilitazione si sono messi a intercettare i trasporti, dei veri e propri trasporti fantasma che l'azienda stava realizzando per ovviamente bypassare la loro protesta. Si sono creati dei picchetti e dei blocchi di camion che partivano dal macrolotto di Prato, una protesta che si è diffusa in quattro diversi luoghi e con anche dei momenti di tensione che sono andati avanti, purtroppo anche sono cresciuti nel corso delle ultime ore. Infatti due giorni fa nel corso di uno di questi blocchi si è provato a forzare il picchetto da parte di un conducente. Un operaio della H è rimasto ferito, sono intervenute le forze dell'ordine. Si è segnalato anche da parte del sindacato Sudcobas il tentativo di fare delle sorte di passaggi di pacchi per strada, quindi bypassando i magazzini della H di Seano, dove stanno appunto gli scatoloni che dai pronto moda del distretto pratese vanno poi in tutta Italia. Ulteriormente si è avuto una sorta di salto di qualità della protesta e della mobilitazione padronale, perché il sindacato Sudcobas ha denunciato un tentativo da parte dei un messaggio su WeChat in cui si chiamava raccolta sostanzialmente una imprecisata forza lavoro cinese chiamata a difendersi dal sindacato dei lavoratori neri, quindi, e far ripartire le spedizioni. Quindi sì, ci si prospettava una sorta di nuovo attacco. Cerchiamo di fare gli ultimi aggiornamenti con Sara Caudiero del sindacato Sudcobas, dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi. Buongiorno Sara.
3: Buongiorno a tutte e tutti.
2: Partiamo dalla situazione com'è ora. Qual è la situazione dei picchetti, dei presidi, degli operai, e poi dopo facciamo un passo indietro su quello che è successo nelle ultime ore.
3: Allora, noi in questo momento siamo, io sono al magazzino di Seano, dove appunto siamo, dove è il picchetto più grande, dove c'è il magazzino che stiamo presidiando, dentro cui stiamo appunto costruendo questo presidio, questo sciopero. E in questo momento abbiamo due presidi, due picchetti, uno qui a Seano e un altro ad Aiana alla fabbrica delle grucce di proprietà sempre della H-SRL.
2: Tutto questo perché appunto si cerca di non far partire il materiale che invece la proprietà vuole spedire a dispetto, diciamo così, della protesta dei lavoratori che chiaramente dicono non vogliamo i licenziamenti. Cioè un'azienda che dice di voler licenziare perché c'ha problemi economici non può poi continuare a fare le spedizioni.
3: Sì, noi siamo qui da venerdì, qui al magazzino di Seano, che è quello appunto dove è più grande, dove lavorano la maggioranza dei lavoratori. Ricordo che stiamo parlando di una vertenza dove l'azienda vuole chiudere e lasciare a casa 95 persone. tra l'altro senza la chiusura sarebbe prevista per il 30 giugno, ma senza nemmeno attivare una procedura di licenziamento collettivo. Per cui abbiamo iniziato il presidio qui da venerdì, che è il magazzino dove ogni notte si fanno i ritiri dai pronto moda, e da qui di fatto venivano smistati le scatole per muoversi in diverse città italiane e nel nord Europa. Per cui abbiamo iniziato il presidio venerdì con i ritiri che erano stati fatti nella sera di venerdì, e stiamo presidiando appunto questi scatoloni all'interno del magazzino. Di fatto qui abbiamo, cioè nei fatti, un'assemblea permanente dei lavoratori che appunto rischiano il posto di lavoro. I picchetti si erano sdoppiati nella domenica per andare a fermare quelli che erano dei bilici che facevano carico e scarico per strada, perché nei fatti in realtà il piano della HSRL è di chiudere temporaneamente per poi riaprire per far tornare altri lavoratori, con nuovi lavoratori schiavizzati che lavorino 12 ore 7 giorni, come appunto hanno fatto i lavoratori dell'H per anni e che invece lavoravano 8 ore 5 giorni ormai da 2 anni e mezzo. Quindi in questo passaggio il piano dell'H è chiudere e poi andare a riaprire cioè dopo alcuni mesi.
2: E questa protesta
3: Ma
2: chiaramente gli mette bastoni fra le ruote. Questo messaggio su WeChat, che cosa faceva pensare? Un messaggio che è arrivato, immagino, a voi tramite i lavoratori del settore tessile, del distretto tessile cinese, per semplificare molto, ovviamente, perché chiamava una sorta di protesta, di contromobilitazione contro il sindacato dei lavoratori neri. Che cosa avete avuto paura che succedesse, e qual è stata la risposta sulla H?
3: questo messaggio è arrivato dopo la giornata di martedì, dove praticamente la HSRL ha comunicato a tutti i suoi clienti che sarebbero potuti venire qui al magazzino per ritirare la merce, perché il blocco e lo sciopero non c'era più. Quindi si sono presentate circa 150 padroni di pronto moda per venire a ritirare, ma chiaramente non era così. Questo è stato un meccanismo in cui di fatto H sta pilotando i padroni dei pronto moda, che sono i clienti, per cercare di sabotare lo sciopero, mentre dall'altra parte la HSRL appunto non si siede a un tavolo, non costruisce, non fa trattative. In quella stessa giornata qui al magazzino non c'era nessuno dei responsabili della HSRL, ma solo i lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro. Per cui è stata una giornata molto dura, molto difficile, dove hanno cercato appunto di sabotare lo sciopero e svuotare il magazzino, che non è riuscita. E dopo questo è stato fatto girare questo post su WeChat, e dove è fatto da uno dei responsabili del magazzino di H, dove si chiamava appunto a riunirsi, evidentemente non solo. Cioè non più nemmeno solo per prendere la merce, ma per, come veniva detto nel messaggio, mettere in ginocchio il sindacato. E quindi una dimensione dove veniva appunto, dove si chiamava al raduno di chi aveva subito dei torti in passato. E quando si parla di torti si parla di scioperi che hanno costretto le aziende a contrattualizzare le
2: Certo.
3: persone senza contratto e a farle lavorare 8 ore, 5 giorni invece che 12.
2: Questa contromobilitazione padronale però non ha sortito, cioè non è riuscita, almeno, perché c'è stata una ulteriore contromobilitazione dei lavoratori, no?
3: Sì, l'appuntamento che si erano dati, cioè loro hanno costruito un gruppo WeChat dove si davano appuntamento, noi siamo riusciti ad avere delle informazioni su questo e di fatto il loro piano era di radunarsi per le 4, noi diversi lavoratori hanno scioperato e abbiamo... E, hanno scioperato e abbiamo costruito questo presidio appunto in via Niccolò Copernico dove sono state presenti centinaia di persone tutta la giornata. È stato un momento, devo dire, molto molto bello e per cui le informazioni che noi abbiamo avuto sono state che appunto c'erano tutta una serie di persone che giravano controllare lo stato del presidio, che quindi veniva rimandato il loro raduno perché noi eravamo troppi, per poi rimandarlo sempre più avanti. Poi alle 7 è iniziata anche una grandinata incredibile. Abbiamo continuato, lo dico perché è stato veramente. Non ho mai visto una cosa del genere. Noi abbiamo continuato questo presidio sotto queste grandine, questi chicchi grandi. Veramente enormi e diciamo probabilmente in parte ci ha anche aiutato perché i lavoratori che sono abituati, no, a presidiare e scioperare in qualsiasi condizione atmosferica sicuramente hanno abbiamo più resistenza di
2: Si può
3: questi
2: dire che, diciamo,
3: padroni di pronto moda che probabilmente si sono fatti spaventare non solo dal numero, ma anche dal meteo
2: quel
3: della
2: messaggio su
3: giornata di ieri.
2: WeChat, diciamo, disegna una contrapposizione di carattere etnico e, diciamo, economico, ma il presidio degli operai sembra invece segnare un salto ulteriore di qualità, di consapevolezza o no, perché lì non c'erano soltanto gli operai, diciamo, che possiamo dire asiatici, pakistani, bengalesi, della logistica, ma anche quelli cinesi per la prima volta, che cominciano un po' a segnalare e a stare dalla parte vostra, o no?
3: Il punto è che i padroni provano a porla su un tema etnico, ma la realtà dei fatti è che a queste persone di nazionalità cinese non interessa nulla dei 35 lavoratori cinesi che anche rischiano il posto di lavoro in questa situazione, perché appunto ad essere licenziati sono tutti i lavoratori, anche i lavoratori di nazionalità cinese, gli operai di nazionalità cinese l'hanno saputo come noi, appunto a pochi giorni dalla chiusura, ma è evidente che a questi padroni non interessi nulla, degli operai di nazionalità, cinese che rischiano il posto di lavoro, ma l'unica cosa che gli interessa è la loro merce e la libertà di poter spedire la loro merce, a qualsiasi prezzo, a qualsiasi condizione, dei lavoratori, il più in fretta
2: Proseguirete con il
3: possibile.
2: presidio, quindi, insomma, a oltranza. Proseguirete
3: Come?
2: con il presidio a oltranza, almeno lì al magazzino dell'H.
3: Sì, certo, il presidio continua oltranza, noi siamo qui a Seano e appunto anche
2: Alla fabbrica delle
3: alla
2: grucce ad Agliana.
3: fabbrica di Lucia Adriana. Noi quello che stiamo, io ieri, noi abbiamo incontrato anche il presidente della provincia e il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti, quello che diciamo su cui stiamo spingendo è di far sì che le istituzioni possano mettere in campo degli strumenti perlomeno mettere in discussione questo sistema del carico e
2: Certo.
3: scarico per strada che non è utilizzato solo dall'H, ma da tante logistiche qui a Prato, realtà che non hanno magazzini, non hanno sedi locali, ma fanno questa pratica di carico e scarico in mezzo alla via e che quindi mette per lo più lavoratori senza contratto in una situazione in cui chiaramente non è possibile fare controlli, non è possibile valutare, cioè controllare le condizioni di lavoro dei lavoratori, ci sono tutta una serie di rischi per la sicurezza, ed è una pratica purtroppo molto diffusa, per cui quello che noi stiamo spingendo appunto è che ci si riesca a mettere in campo degli strumenti normativi per limitare questo fenomeno il più possibile, che sarebbe appunto da una parte una risposta a questi meccanismi, a queste logistiche che spesso appunto sono legate anche alla criminalità organizzata, e anche un sostegno ai lavoratori che stanno scioperando dell'H.
2: Grazie Sara Caudiero, Sudcobas, buona ovviamente protesta e buon lavoro a voi. E
3: Grazie a voi, un saluto a tutti e tutti.
2: noi abbiamo in collegamento telefonico proprio il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti, buongiorno e grazie per la pazienza per essere rimasto in linea, buongiorno.
0: Salve, buongiorno a tutti voi.
2: Il sindacato le faceva in qualche modo una richiesta diretta, gliela giriamo in qualche senso. C'è questa pratica praticamente del carico e scarico in mezzo alla strada, è ovviamente qualcosa di non soltanto illegale, ma è anche qualcosa che viene attuato per danneggiare chi invece come lavoratori sono impegnati in una protesta contro dei licenziamenti. Si può fare qualcosa dal punto di vista delle istituzioni locali?
0: Sì, assolutamente, è una proposta di cui abbiamo già parlato con i rappresentanti dei Subcovas, è stata accennata, discussa anche nell'incontro che abbiamo avuto in provincia col presidente Calamai e credo che potrebbe essere una soluzione, ovviamente temporanea, ovviamente in un momento d'emergenza, per dare una risposta ad un fenomeno che va oltre quella che è la crisi aziendale. Quello che sta succedendo nell'azienda H è emblematico, no? È un'azienda sottoposta a tutta una serie di procedimenti giudiziari per varie pratiche, dal caporalato allo sfruttamento che sono state, che sono sotto la lente appunto di ingrandimento delle autorità giudiziarie e tutto fa pensare che quello che sta succedendo oggi non è una classica crisi aziendale, ma è una strategia adottata da questa azienda, ma verrebbe da pensare in modo più ampio da un sistema che c'è a livello pratese per cercare di distruggere quei pochi ma importanti diritti conquistati dai lavoratori per ripartire con pratiche che creano appunto grandi profitti e scaricano i costi appunto sui diritti dei lavoratori, su quella che è tutta, diciamo, gli aspetti legalitari del nostro
2: Quella
0: distretto. Quindi
2: dell'H, sindaco, ha dentro tutto, insomma, nei mesi scorsi gli assalti ai lavoratori e ai sindacalisti a colpi di bastonate, ora questa invito in qualche modo tramite chat e social, una sorta di contromobilitazione gialla,
0: No, ma
2: ma non gialla dei cinesi, ma gialla nel senso organizzata dalle
0: esatto,
2: aziende per bloccare i lavoratori. Insomma, sembrano quasi pratiche ottocentesche. C'è un problema, no? Di
0: esattamente.
2: legalità
0: E quello che
2: fortissimo.
0: noi stiamo dicendo, stiamo proponendo, a Prato c'è un tema, c'è una parte del distretto che pensa che non ci siano regole, che è convinta che con la forza e con pratiche illecite si può governare l'economia del distretto. Noi dobbiamo contrapporre a questo l'etica delle regole, no? Che è quella prevista anche della nostra Costituzione, quindi dal rispetto dei diritti dei lavoratori, che non sono un costo, sono diritti, cioè ciò che riguarda appunto un salario adeguato, un orario adeguato. Sostenere, ad esempio, i ragazzi mi raccontavano il fatto che questi pacchi che da un punto di vista normativo non dovrebbero superare i 25 kg, mentre lì si arriva addirittura a pesature spaventose, 100 kg. Quindi c'è una contrapposizione fra una parte del distretto che vuole creare il profitto in modo illecito e con pratiche antisindacali e la necessità da parte di tutti, noi abbiamo fatto appello all'istituzione, allo Stato, di far rispettare delle regole. Ma io aggiungo anche, noi non possiamo considerare la questione solo in termini di sicurezza pubblica, va da sé che c'è una componente che riguarda gli aspetti sociali, lavorativi, gli aspetti come poc'anzi stavamo ricordando della legalità, no? Del rispetto delle regole. Se noi non riusciamo a mettere insieme tutti questi concetti, questi aspetti dal diritto del lavoro, aspetti sociali. Molti di questi lavoratori sono lavoratori di origine pakistana, di origine indiana, e anche su questi aspetti, su quelli della cittadinanza, viene fatto una forma di ricatto.
4: Quando lei dice quindi, noi, sta parlando delle istituzioni, i comuni, della politica, della procura, perché insomma è vero che rendersi conto dei problemi è un conto, però poi agire, spesso la politica è sembrata avvertire il tema ma non diciamo poi sapere cosa fare. Anche il fatto che quel distretto in cui è dentro Seano è molto più grande, arriva fino a Prato, probabilmente entra anche nella Piana Fiorentina, ha bisogno forse di una risposta coordinata. Non so se è sentito, giustamente diceva il presidente della provincia, con il suo omologo di Prato Biffoni, con altri sindaci della Piana, per coordinare delle misure.
0: Sì, assolutamente. Innanzitutto è giustissimo quello che sta dicendo, cioè il distretto non ha un confine amministrativo territoriale preciso, è un ambito che abbraccia sicuramente più comuni della provincia di Prato, ma altrettanto sicuramente ha collegamenti anche con la città metropolitana di Firenze, quindi un ambito assolutamente che va oltre i confini amministrativi, che richiede una risposta corale sia da parte di tutte le istituzioni locali. Però io credo che la risposta più adeguata deve mettere insieme più parti dello Stato, quindi sicuramente che ha il potere di fare, di modificare le leggi, sicuramente che ha il potere di mettere risorse e personale negli organi di controllo, altrettanto sicuramente credo sia importante anche il lavoro che stanno portando avanti le varie procure, dalla procura di Prato alla DDA di Firenze. Beh, io credo che se non mettiamo insieme tutti questi soggetti, aggiungo anche i sindacati, insomma lì c'è stata, permettetemi la riflessione, anche un'assenza da parte dei sindacati in quei conflitti, in quegli aspetti di sfruttamento. Noi dobbiamo rimettere insieme tutti questi ambiti istituzionali, dobbiamo mettere insieme anche le categorie di rappresentanza economica e assieme lavorare ad un progetto che nell'ambito di alcuni di un periodo sicuramente non brevissimo riesca, come dire, a dare un volto legalitario, a dare un volto di giustizia a un distretto che sta prendendo una deriva importante. Io ho detto questo, cioè il caso H non è un caso a sé, non è una crisi aziendale a sé, se noi non riusciamo a governarlo nel modo giusto rischia di essere una testa di ponte per il futuro del nostro distretto.
4: Tra l'altro, in una bella intervista al Corriere Fiorentino stamani che abbiamo letto, lei chiede una legge che più che su Prato venga da Prato, che affronti questo intreccio tra economia, diciamo criminalità organizzata e sopraffazione o comunque esatto. Sfruttamento.
0: Esatto, sì, perché allora l'approccio troppe volte è quello di schiacciare tutto sul tema della pubblica sicurezza, che sicuramente è una componente che c'è. Però se noi andiamo ad analizzare bene le contraddizioni e tutti gli aspetti critici che abbiamo in campo, noi ci rendiamo conto che soltanto facendo crescere, e questo ci credo molto, dal basso, una proposta normativa che tenga assieme tutti questi aspetti. Prato è una città in cui c'è una forte manovalanza di migranti all'interno del mondo del lavoro o di persone che io definirei senza diritti. Prato c'è una forte concorrenza sul ribasso dei costi, è un territorio in cui c'è una forte economia informale, ecco, questi sono e dove c'è una forte presenza dell'imprenditoria cinese in quello che fino a poco tempo fa veniva definito il distretto parallelo. Ecco, se noi non teniamo conto di tutti questi aspetti peculiari che abbiamo sul Prato, ma che tutto ci fa pensare possono diventare degli aspetti anche contaminanti, no? Dell'economia non solo pratese, se noi non teniamo conto di queste tipicità lavorando sugli aspetti normativi, sugli aspetti legislativi, io credo che ci ritroveremo anche nei mesi e negli anni a venire di tanto in tanto a parlare di casi sporadici sul nostro territorio ma senza affrontare il problema alla radice, alla fonte.
4: Speriamo che questo salto di qualità possa davvero avvenire. Senta, per l'inizio però si può pensare questa azienda di chiamarla o insomma quasi costringerla a venire al tavolo, perché si parte tutto da una vicenda sindacale e lavorativa, questa azienda non si presenta ai tavoli. Dov'è che, diciamo, quali sono le istituzioni che sono deputate a, fra virgolette, indurla a più miti consigli.
0: Sì, esattamente, questo è l'aspetto cruciale, perché va da sé che l'attivazione di un procedimento di licenziamento collettivo di crisi aziendale in un mondo normale prevede appunto un tavolo di crisi istituito a livello prefettizio o a livello provinciale, con il coinvolgimento di tutte le parti in campo, per lavorare a trovare una soluzione, un accordo, una via d'uscita. Questo non si è verificato. Noi ci siamo già attivati da ieri assieme al presidente della provincia, che si è reso disponibile a incontrare innanzitutto i lavoratori, verso i quali va la nostra solidarietà e sostegno, però non siamo riusciti a incontrare la proprietà. Questo è un tema, abbiamo chiesto, chiederemo a brevissimo appunto l'attivazione anche delle autorità prefettizie per istituire a livello proprio provinciale un comitato ordine e sicurezza pubblica in cui si possa discutere direttamente e si richiami alle proprie responsabilità il management, i proprietari dell'azienda H, che non possono scomparire nel niente e anzi aizzare i propri clienti a riversarsi direttamente nella sede per riprendersi con pratiche improprie la propria merce. Ecco, questo sicuramente è un altro delle tipicità che vanno affrontate, che vanno assolutamente contenute.
4: Grazie sindaco Edoardo Prestante, sindaco di Carmignano, per il tempo che ci ha concesso. Siamo anche
0: grazie
4: andati oltre il nostro tempo, ma era importante, perché quello che sta succedendo a Seano, ripetiamo, non è soltanto riguardante Seano, né Carmignano, né solo Prato, ma è qualcosa che potrebbe poi dopo arrivare molto più in avanti, quindi bisogna parlarne in modo più diffuso possibile. Grazie ancora e buon lavoro.
0: Grazie.
2: 10 e 12 minuti, siamo oltre tutti i tempi del nostro newsbox, ma la necessità di parlare con il sindaco di questa vicenda era per noi importantissima. Vi lasciamo alle notizie dall'Italia e dal mondo e poi arriva la pubblicità. Nel pomeriggio alle 15 non ci sarà Sputnik, ma ci sarà alle 16 Nova Radio News. Newsbox torna normalmente alle 9 e 5 minuti domani. Un saluto da Riccardo Pinzauti, rimanete in sintonia su Nova Radio.
5: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. E di almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez del doppio violentissimo sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che in meno di un minuto ha scosso il centro nord del paese intorno alla mezzanotte italiana, ma si temono cifre ancora più gravi visto il crollo di diversi edifici. Non vi sarebbero italiani coinvolti, fa sapere la nostra ambasciata a Caracas. Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza e ringraziato Trump e gli altri leader che stanno aiutando. Il ministro della difesa Crosetto si è detto disponibile ai chiarimenti chiesti con urgenza dalle opposizioni dopo le parole del leader della NATO Rutte, il quale ha rivelato prima a Fox News, poi alla Casa Bianca, che migliaia di voli militari americani si sono levati dalle basi militari in Europa e circa 500 dall'Italia nell'ambito dell'offensiva sull'Iran. Solo voli tecnici, hanno poi precisato sia l'alleanza che lo stesso ministro, che si è detto peraltro sorpreso per l'esternazione di Rutte. E Trump gli ha comunque ribadito la propria delusione verso gli alleati europei per lo scarso sostegno nel conflitto. Glissa per ora la premier Meloni, che del vertice europeo A5 ieri a Berlino ha rilanciato sull'aumento delle spese militari in Europa nell'ambito dell'alleanza atlantica. L'autopsia sul corpo di Chiara Guerra, la professoressa 53enne di San Stino di Livenza nel veneziano, uccisa 2 settimane fa dal nipote 17enne, reo confesso, ha identificato ben 42 coltellate in varie parti del corpo. Confermata dall'ospedale di Pordenone anche la compatibilità del coltello rinvenuto nei pressi del canale dove è stata successivamente gettata. Sul movente, dalle indagini della Procura dei Minori di Trieste, non sarebbero emersi dissidi economici o d'altra natura, solo la banale insofferenza del ragazzo per i rimproveri della zia. La salma potrebbe essere restituita alla famiglia oggi per il rito funebre. Ducati, mi hai reso felice, con queste parole apparse sui social, Pecco Bagnaia ha salutato la casa di Borgo Panigale, con cui ha conquistato 2 mondiali della MotoGP in 8 stagioni. Il 31enne centauro torinese, che sarà sostituito dallo spagnolo Acosta, dal prossimo anno guiderà l'Aprilia in tandem con Marco Bezzecchi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio. Community Radio. Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 5 luglio, in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera, Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Blip Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
8: ...101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
1: Community Radio.
2: Lo Torino non lo sa.

0: un caffè.
1: Chiedi caffè, mi vida.
0: Sì.
2: Pues sírvetelo.
3: Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, aquel a cuya mano se acerque este manifiesto, que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. In A1 verso Bologna, 10 km di coda in diminuzione per un mezzo pesante adesso rimosso al chilometro 313 tra Valdarno e Firenze Sud. In alternativa ai soli veicoli leggeri diretti in direzione nord, è consigliato uscire a Incisa Reggello per correre la SP1 a Retina e rientrare in autostrada a Firenze Sud. Per le lunghe percorrenze per chi è diretto a Firenze, uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Bettolle in direzione Siena e rientrare in A1 a Firenze in Bruneta dopo aver percorso il raccordo Siena-Firenze. In A11 verso Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In Fipilè in direzione Firenze, code a tratti tra Lastrassigna e Firenze Scandicci. Fino alle 22 di oggi, entrata di Empoli chiusa per lavori sempre verso Firenze. Rallentamenti per lavori tra la diramazione per Pisa e Lavoria e tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest in direzione mare. Ed è tutto, buon viaggio.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Nel giorno del primo impegno istituzionale del neopresidente della Federcalcio Giovanni Malagò al cospetto del ministro Abodi, sembra prender quota per il futuro della nazionale la figura di Paolo Maldini in qualità di direttore tecnico responsabile del settore giovanile con piena autonomia, supportato da Gianfranco Zola. Insieme a Maldini pare profilarsi un Antonio Conte bis per la panchina azzurra. Secondo indiscrezioni, per il tecnico leccese sarebbe pronto un contratto quadriennale con vista sui mondiali del 2030. Il tema mondiali legato alle sorti future azzurre rievoca inevitabilmente l'ultimo flop, lo spareggio perso contro la Bosnia, che nel frattempo ieri, battendo 3-1 il Qatar, ha centrato i sedicesimi della rassegna iridata tra le migliori terze. Una giornata mondiale caratterizzata poi dall'impresa del Sudafrica 1-0 alla Sud Corea, che vale la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi. Bene il Brasile, doppietta di Vinicius nel 3-0 alla Scozia, primo posto per la squadra di Ancelotti nel girone davanti al Marocco, poker anti Haiti. Messico tris alla Repubblica Ceca, promosso a punteggio pieno. Bene la Svizzera, 2-1 al Canada. E stasera alle 22 italiane sogna l'impresa anche il Curaçao, che battendo la Costa d'Avorio supererebbe la fase a gironi come secondo, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania già promossa. In programma anche Tunisia, Olanda, Giappone, Svezia, domani all'alba Paraguay, Australia, Turchia, Stati Uniti. Cambiamo argomento. Tennis. Quasi un mese dopo l'eliminazione, il crollo fisico di Roland Garros fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner, proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Debutto negativo dell'Ital Volley nella seconda tappa di Nations League maschile a Lubiana, KO contro la Bulgaria, remake della finale dei mondiali vinta dagli azzurri che oggi alle 16.30 incrociano l'Ucraina. Intanto, al rientro dopo un anno, ascoltiamo la gioia dello schiacciatore di Trento, Daniele Lavia.
2: Essere qua con questa maglia è bello, c'è ancora un percorso lungo da fare io personalmente. Sicuramente potevamo far meglio, ecco, loro hanno iniziato al massimo nel primo set, cosa che abbiamo fatto noi, soprattutto con le battute col muro. Poi siamo un po' calati in questi due fondamentali, loro hanno accelerato. E niente, dai, un gradino che abbiamo messo. Ci dispiace per la sconfitta, però testa domani.
1: All'orizzonte le qualificazioni mondiali di inizio luglio, riscontri positivi per l'Ital Basket nel primo dei due test disputato ieri a Gorizia contro la Croazia, finito 103-91 per gli azzurri, 29 punti per Baldasso. Sabato in Slovenia, la seconda amichevole. Chiudiamo con la pallanuoto. Scatta la finale scudetto tra la Prorecco, reduce dalla delusione Champions, e Brescia. Stasera e domani le prime due sfide si giocano a Sori, alle porte di Genova. La serie si sposterà da lunedì in Lombardia. L'eventuale bella di gara 5 si disputerà in Liguria. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia, e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini, e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333 503 1757, oppure 392 9407 270.
5: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
6: All'interno del circolo Arci Quinto Martini di Maliseti a Prato è nato un collettivo che dal basso si propone di promuovere attività di educazione sessuale e affettiva con un approccio femminista. Il collettivo, denominato Revulva, organizza presentazioni di libri, laboratori e a breve si sposterà anche su Viareggio. Ne abbiamo parlato con Martina Cacciato, consigliera del circolo Arci Quinto Martini.
7: All'interno di questo circolo è nato un collettivo che si chiama Revulva, la rivoluzione dal basso, perché all'interno di un altro progetto dell'Arciprato avevamo notato delle mancanze per quanto riguarda l'educazione sesso-affettiva per i ragazzi, per le ragazze della nostra città. Quindi abbiamo iniziato a domandarci in che modo potessimo parlare di educazione sessuale, di sesso-affettività in modo diverso, no? Perché siamo cresciuti con la televisione e l'educazione degli anni 90, quindi ci portiamo un po' un bagaglio di tabù per quanto riguarda tutta la sfera sesso-affettiva, e quindi ci siamo domandati in che modo potessimo aiutare le giovani generazioni insieme, non calando dall'alto ma vedendo insieme cosa si potesse fare, cosa si potesse costruire di diverso nel nostro territorio. Ci siamo confrontate con varie specialiste, e all'interno del collettivo ci sono un'educatrice sessuale, una consulente sessuale che è la dottoressa Costanza Gori ed Elisa Bartolini, e abbiamo deciso di iniziare a fare delle attività per cercare di parlare di sessualità in modo un po' diverso, più simpatico e più libero, iniziando a parlare di quello che è uno strumento di barriera di protezione per la malattia sessualmente trasmissibile, che è il profilattico interno femminile. Poi profilattico interno perché può essere usato da qualsiasi persona.
6: Intorno alla sensibilizzazione su questo particolare strumento avete strutturato una serie di attività.
7: Affiancando appunto alla divulgazione di questo strumento abbiamo iniziato a fare attività, presentazione di libri, laboratori di autocoscienza sessuale che facciamo una volta al mese sia nei circoli che anche nei luoghi che ci vogliono ospitare, e ci mettiamo in cerca e facciamo, ogni persona può portare un argomento sempre o legato comunque alla relazione o comunque all'approccio sessuale che ogni persona ha e che vive. È un momento molto importante e intenso perché poi apre degli scenari bellissimi, magnifici di introspezione anche verso di noi, che poi rivediamo anche in altre persone.
6: Quali le altre iniziative che avete organizzato?
7: Abbiamo fatto anche un laboratorio, per genitori o comunque caregiver che volessero parlare in modo più libero con i propri figli a seconda della propria età. L'abbiamo fatto nei circoli della provincia Medicea. Sono stati incontri durati 3 mesi, molto molto interessante e molto bello, anche perché abbiamo visto che i genitori sono un po' lasciati a se stessi per quanto riguarda queste tematiche. È stato molto interessante anche vedere il fatto che ci è stato richiesto di poterlo rifare.
6: Revulva nasce a Prato, pensate di estendere la vostra attività anche altrove?
7: Ci stiamo mettendo al lavoro per poter portare di nuovo questo tipo di format che si chiamava Comfort Zone. Adesso ci spostiamo anche nei circoli Arci di Viareggio a fare la coscienza sessuale. Abbiamo trovato una ragazza, un'altra educatrice sessuale che prenderà le redini di Revulva per Viareggio e porterà anche lei degli eventi alla fianchiamo per un periodo, e sarà lei che si occuperà della parte della Versilia per Revulva.
6: Il circolo Arci Quinto Martini ha sede in via del Guado 10 a Maliseti, a Prato. Per informazioni sulle attività del collettivo Revulva si può consultare l'omonima pagina su Instagram.
5: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
0: Volontariato in onda. Opinioni e approfondimenti a cura di CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana.
8: Per il secondo anno CESVOT promuove Ci Siamo, laboratorio dedicato agli under 35 delle associazioni socie di CESVOT, pensato come uno spazio di formazione, confronto e crescita per accompagnare una nuova generazione di volontari e di volontari verso un protagonismo più consapevole e responsabile. Ne abbiamo parlato con Greta Pieracci, coordinatrice del gruppo Ci Siamo di CESVOT.
9: Ci Siamo nasce dall'idea che il ricambio generazionale non sia soltanto una questione anagrafica, ma un vero e proprio processo culturale che coinvolge tutto il terzo settore e con le sue organizzazioni. Per questo motivo il laboratorio Giovani e Terzo Settore non è semplicemente un corso di formazione, ma un vero e proprio spazio di confronto, di ascolto, di costruzione collettiva di visioni comuni. Abbiamo lavorato e lavoriamo su competenze trasversali come la comunicazione efficace, il public speaking, la leadership, ma soprattutto favoriamo la nascita di un dialogo tra giovani volontari e associazioni e dirigenti. L'obiettivo infatti è quello di creare un gruppo di giovani che possa diventare portatore di idee, di proposte, di visioni per il futuro del volontariato toscano e anche per il suo presente. Quest'anno siamo partiti dalle indicazioni contenute nel Manifesto dei Giovani Volontari, manifesto che è stato elaborato nella scorsa edizione del Laboratorio Giovani e Terzo Settore, e abbiamo cercato di trasformare questi spunti, queste riflessioni in proposte concrete. Abbiamo riflettuto su nuove forme di accoglienza, sul volontariato a progetto, su come coinvolgere adolescenti ma anche giovani in situazioni di fragilità nel volontariato e soprattutto sulla costruzione di reti tra associazioni ma anche tra associazioni, scuole e territori, per esempio. Il nostro obiettivo è accompagnare le organizzazioni, le associazioni verso modelli partecipativi in cui i giovani possano sentirsi ascoltati, valorizzati, corresponsabili nella costruzione del futuro e del presente delle loro comunità. Crediamo che innovare non significhi cambiare l'identità del volontariato, ma semmai renderlo più accessibile, più accogliente per tutte le persone che vogliano prenderne parte.
8: Qual è il rapporto che le nuove generazioni hanno con il volontariato in Toscana e quali bisogni o nuove forme di impegno stanno emergendo?
9: Spesso si dice che i giovani siano lontani dal volontariato. In realtà quello che abbiamo osservato nel percorso del gruppo Ci Siamo racconta una realtà un po' diversa. I giovani non sono meno disponibili a impegnarsi, cercano però modalità di partecipazione che siano compatibili con i loro percorsi di vita, sempre più mobili, sempre più frammentati. Dalle esperienze dei partecipanti emerge per esempio l'interesse per un volontariato a progetto, comunque per attività con obiettivi chiari, con tempi definiti e soprattutto con risultati concreti, tangibili. Questo permette di superare la cosiddetta paura del vincolo e di sperimentare comunque un forte senso di appartenenza. Ecco, quando vedono l'impatto del loro contributo, i giovani sono più motivati a continuare e a restare. Un altro elemento fondamentale che emerge è quello del protagonismo. I giovani non vogliono essere soltanto esecutori, ma desiderano fortemente partecipare già alle decisioni, poter proporre idee, assumersi responsabilità. Inoltre chiedono che il volontariato sia anche un'occasione di crescita personale. Poi emergono anche nuove forme di partecipazione, più flessibili, però ecco, sempre forme che funzionano davvero secondo i giovani, quando comunque restano collegate a relazioni concrete, a una comunità di riferimento reale. In sintesi, i giovani chiedono un volontariato più aperto, flessibile, partecipato, ma continuano a cercare ciò che il volontariato ha sempre saputo offrire, relazioni significative, la possibilità soprattutto di fare la differenza.
0: Volontariato in onda, opinioni e approfondimenti a cura di CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana.
10: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud e tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma 3 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 309 tra Firenze Sud e Incisareggello. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Sempre verso Firenze, l'entrata di Empoli è chiusa per lavori fino alle 22 di oggi. In direzione mare, rallentamenti per lavori tra la diramazione per Pisa e Lavoria e tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: L'Italia è tra i paesi europei con il tasso di criminalità minorile più basso, ma negli ultimi anni è aumentato il numero di minorenni denunciati per reati violenti, come rapina, lesioni personali, minaccia, rissa. I casi di lesioni personali sono più che raddoppiati, da 2.410 a 4.650 nel giro di 10 anni. Quelli di segnalazioni per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere, per esempio coltelli, sono passati da 778 nel 2019 a 1946 nel 2024. È quanto emerge dal rapporto di Save the Children, Disarmati, un'indagine sulla diffusione della violenza giovanile tra percezione e realtà. Abbiamo intervistato due degli autori della ricerca. Cominciamo con Antonella Inverno, capo Dipartimento Ricerca, Analisi dei Dati e Formazione di Save the Children.
1: Non ci troviamo di fronte a un'emergenza criminalità minorile, come spesso leggiamo invece sui giornali e nei discorsi pubblici. Non c'è un aumento così consistente dei reati dei minori in generale, c'è però un aumento dei reati di natura violenta e sicuramente un cambiamento nella qualità della violenza che i ragazzi esercitano sulla strada principalmente. Cioè una violenza più gratuita e una violenza più efferata, il che porta anche a pene più lunghe. I ragazzi entrano di più, ma non troppo di più, però stanno molto più tempo nel sistema. Sono ragazzi e ragazze che spesso hanno problemi di natura psicologica, disagi di natura psicologica, e che però troppo spesso dal nostro punto di vista vengono etichettati in qualche modo attraverso diagnosi e doppie diagnosi che vengono formulate ancor prima di aver messo in campo tutti quegli strumenti educativi che potrebbero far evolvere i percorsi in altra maniera.

0: vanno di fretta, le strade hanno lame con cui si riprendono ciò che gli spetta e fanno sanguinare.
1: La ricerca approfondisce in particolare i casi di Milano, Roma, Napoli, Bari e Terni, ma analizza comunque i dati nazionali ed emergono situazioni comuni ovunque, dalle grandi città alle realtà di provincia. Ancora Antonella Inverno.
2: Sicuramente ci sono delle linee comuni che riguardano l'utilizzo delle armi bianche, in particolare i coltelli, la trasversalità della violenza giovanile che non riguarda solo alcune classi sociali o alcuni territori, ma si allarga anche ai quartieri tradizionalmente più ricchi, così come un allargamento del fenomeno a diversi tipi di ragazzi e ragazze che incontriamo per strada. L'altro elemento in comune è uno svuotamento affettivo di questi ragazzi che abbiamo riscontrato, dove sembra mancare sempre di più un dialogo autentico in famiglia e nelle scuole, cioè una frattura del patto educativo e sociale.
3: Cioè significa non parlarsi, non avere un canale vero di comunicazione?
2: Ecco, significa non avere un canale vero di comunicazione autentico in cui i ragazzi e le ragazze si sentano liberi anche di dare un nome alle proprie emozioni, imparino a gestirle. Questo sembra mancare anche a causa, diciamo, dello scrolling continuo sui social che un po' dematerializza, no? Le conseguenze anche di atti violenti, cioè sembrano non rendersi conto di quelle che poi sono le conseguenze sul piano reale rispetto alle vittime.
1: Riguardo i giovani che ignorano le conseguenze dei propri gesti violenti, torneremo più avanti nella nostra puntata.
2: Dentro questo quadro di tratti comuni ci sono però delle differenze che riguardano i diversi territori. Un altro tratto comune riguarda l'allargamento di questi comportamenti non solo nelle grandi città, come era prima, ma anche nella provincia. Detto questo, ci sono delle città che stanno soffrendo di più in termini di aumento di reati di risse o rapine, altre città dove questo fenomeno invece ha visto una riduzione. Faccio un esempio a caso: Roma ha visto una diminuzione negli anni delle rapine, mentre città del nord-est hanno visto un forte aumento.
4: Perché avete inserito anche Terni?
2: È proprio per quel motivo di cui vi parlavo prima, cioè volevamo vedere che cosa succede nelle piccole città di provincia, e l'Umbria, da una ricerca dell'ESPAD, è risultata la regione in cui più studenti dichiarano di portare con loro un coltello e di partecipare al RIS o ZUF.

0: ESPAD sta per European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. È un progetto di ricerca collaborativa che coinvolge gruppi di ricerca in oltre 40 paesi europei, focalizzato sul consumo di sostanze e comportamenti a rischio tra gli adolescenti. Torniamo alla nostra intervista a Antonella Inverno, capo Dipartimento Ricerca, Analisi dei Dati e Formazione di Save the Children, autrice della ricerca Disarmati sulla diffusione della violenza tra i minori.
1: Dentro questo quadro, diciamo, i reati che riguardano il porto di coltelli, per esempio, sono in aumento un po' dappertutto.
2: Perché questo uso delle armi bianche?
1: Questo abbiamo cercato di capirlo sia attraverso le interviste con i giovani, ma anche con gli operatori che tutti i giorni hanno a che fare con loro, i procuratori minorili. Diciamo, ci sono diverse. La risposta è un po' complessa, non c'è mai una risposta semplice a per questi comportamenti. Da un lato c'è un po' una tendenza a pensare che il coltello sia un po' parte di un kit quotidiano che i ragazzi devono portarsi appresso per essere integrati nel gruppo, e dall'altra molti ragazzi segnalano di avere paura sostanzialmente, cioè di trovarsi di fronte a un contesto ostile e quindi di portarlo dietro per difesa. Questo ovviamente instaura un paradosso per cui ti porti dietro il coltello per difesa, lo tiri fuori, non lo sai usare e la situazione si aggrava immediatamente
2: E degenera.
1: e degenera.
2: Cosa fare a questo punto?
1: Beh, cosa fare? Intanto investire sull'educazione. Noi dobbiamo ripartire in qualche modo dalla scuola pubblica che ha perso autorevolezza nei confronti dei ragazzi. L'abbiamo visto anche in un recentissimo episodio, in cui degli studenti si sono avventati contro i propri professori. Investire su progetti educativi che accompagnino anche i percorsi scolastici. Abbiamo pensato agli educatori di corridoio, così li chiamano, cioè quelli che stanno fuori dalle classi per quei ragazzi più difficili, che paradossalmente sono quelli su cui si esercita di meno la funzione educativa, cioè sono i ragazzi che escono prima dal sistema scolastico. Così come un rafforzamento di tutti quei programmi di educativa di strada. Bisogna portare l'educazione lì dove questi ragazzi e ragazze vivono tutti i giorni.
0: Ha notato un'influenza particolare della nuova musica col gergo della situazione, come i valori nuovi dei giovani che devono sfoggiare questi atti criminali per farsi rispettare, tra virgolette.
1: Allora, questo anche è anche un tema molto complesso perché, diciamo, abbiamo rilevato un'estetica della devianza, no? E quindi attraverso la musica, attraverso il gruppo, il modo di vestire, però dall'altra parte la musica e anche la trap è anche un canale di uscita dalla strada in qualche modo. Per cui attraverso gli studi di registrazione che stanno nascendo numerosi sul territorio italiano, i ragazzi imparano anche le regole del fare musica, l'impegno che ci vuole per produrre un brano e quindi attraverso questo approcciano anche la loro vita quotidiana con un altro spirito verso le regole in generale. È vero che ragazzi che hanno diciamo, fatto anche una fortuna milionaria su questo genere musicale sono ragazzi che in realtà hanno veramente sperimentato questo stile di vita e quindi raccontano la realtà, quello che hanno fatto. Da lì a dire che c'è come dire, un carattere di emulazione degli altri, bisognerebbe approfondire ancora di più. Io quello che vedo è che sempre di più anche questo genere musicale si sta spostando. I ragazzi nuovi, più giovani che si approcciano a questo stile, lo fanno da un lato ancora con l'idea della mentalità criminale, dall'altro però stanno portando le loro reali esperienze che a volte invece non sono di quel tipo.

0: Non c'è manco.
1: La seconda parte del report, che è firmata da Danilo Chirico, è dedicata alle singole città. Abbiamo scelto di approfondire in particolare il caso di Milano, intervistando il giornalista e autore televisivo che nel corso degli anni si è occupato molto di criminalità organizzata e di criminalità minorile.
2: Lei firma la seconda parte del report e alla fine di questo viaggio per capire la violenza giovanile, che cosa ha scoperto e ci può ricordare quali sono le città che ha visitato?
3: Abbiamo fatto una ricerca che è durata quasi un anno da nord a sud del paese. Abbiamo fatto un'analisi su Milano, Roma, Napoli, Bari e Terni. Quello che emerge, diciamo, dal lavoro che abbiamo fatto, abbiamo incontrato ragazzi che hanno commesso reati, ragazzi che li hanno subiti, ragazzi che vivono al centro, ragazzi che vivono nelle periferie, ragazzi che stanno nelle grandi e nelle piccole città, e anche operatori che si occupano della violenza minorile e dei giovani, quindi magistrati, forze di polizia, educatori, insegnanti, presidi. Siamo stati dentro le carceri, dentro le comunità o anche banalmente all'interno dei centri giovanili per capire che cosa pensassero i ragazzi di quello che sta succedendo. E quindi quello che abbiamo capito è che la violenza minorile non va interpretata come una sequenza di episodi isolati, ma deve essere letta come un fenomeno strutturale. C'è una sorta di continuità di comportamenti fra tutti i territori, le metropoli e le province, e anche a contesti sociali differenti. Quindi la cosiddetta, diciamo, devianza non è più un tema che riguarda soltanto la marginalità sociale o la marginalità economica, ma attraversa trasversalmente tutti i territori, attraversa trasversalmente tutti gli stati sociali, producendo quello che qualcuno ha chiamato il meticciato della devianza, cioè c'è questo grande miscuglio di ricchi e poveri, di italiani e stranieri, di prima e seconda generazione di stranieri.
1: Torniamo insieme a Danilo Chirico, come vi avevamo anticipato, alla diffusione tra i giovanissimi dell'uso del coltello.
3: Proprio a Milano, parlando con il procuratore Villa, il procuratore dei minori, diceva: vedevamo che c'era sempre un gran numero di ragazzi che, diciamo, aveva il coltello. A un certo punto ci ha raccontato, ho cominciato a interrogarli direttamente io, perché volevo effettivamente capire per quale motivo tutti quanti questi ragazzi avessero il coltello con sé quando li prendevamo. E lui ci ha detto, all'inizio la risposta era sempre l'ho usato per difendermi, l'ho usato perché avevo paura, eccetera. E ovviamente una parte delle risposte di questo tipo è una risposta, diciamo, che serve a scagionarsi da un eventuale reato di cui si è accusati. Tuttavia, dice lui, a un certo punto ad alcuni di loro ho cominciato a credere. Cioè, la diffusione dei coltelli è frutto anche del fatto che c'è un profondo senso di insicurezza da parte dei ragazzi. Un altro elemento, diciamo, che abbiamo notato è l'aumento della ferocia, nel senso che molti racconti ci sono stati fatti di episodi per cui, faccio un esempio per capirci, c'è un gruppo di ragazzi che deve rubare una collanina piuttosto che un portafogli, fa questo tipo di furto, si impossessa della collanina ma infierisce sulla vittima senza un apparente motivo. C'è una escalation di violenza che è molto rapida ed è sproporzionata rispetto all'elemento iniziale, cioè il fatto che io stavo commettendo un banalissimo furto. E questo è un elemento molto preoccupante che ci segnalano in tanti e ci hanno segnalato in tutti i contesti, forse anche perché, diciamo, l'uso della violenza è diventato, in alcuni contesti, ovviamente noi stiamo parlando, ci tengo a precisare questa cosa, noi stiamo parlando di ragazzi che commettono i reati, non che tutti i ragazzi, un'intera generazione, eccetera, commettono questo tipo di azioni. Forse dico perché la violenza non sempre ha una finalità strumentale, cioè non sempre viene commessa in maniera utile a ottenere un risultato, ma a volte viene commessa come elemento di affermazione, di prestazione dal punto di vista sociale, dal punto di vista del consolidamento della posizione all'interno di un gruppo.

0: tasto.
1: Affrontiamo ora insieme al giornalista le dinamiche dei gruppi di minori che commettono dei reati, uscendo dai luoghi comuni, senza dimenticarci, come dice la ricerca di Save the Children, l'elefante nella stanza.
2: E molti ci segnalano il fatto che queste organizzazioni, questi gruppi di ragazzi che agiscono in branco, non farebbero parte di un'organizzazione in senso proprio, con un capo, una gerarchia, un modello organizzativo, ma farebbero parte di gruppi che sono gruppi liquidi, cioè che si formano nell'occasione, che si formano per commettere il reato di quella sera. In alcuni casi ci raccontavano che i ragazzi agiscono insieme a quelli che incontrano, ai coetanei che incontrano in metropolitana, che questi gruppi si formano lì prima di andare dalla periferia al centro della città.
3: Sì. Approfondendo riguardo Milano, cosa ci può raccontare e magari quale ruolo hanno anche avuto i social media nelle dinamiche che ha riscontrato?
2: Allora, il ruolo dei social media è un ruolo centrale in tutte le realtà e anche naturalmente su Milano, così come l'estetica come elemento di riconoscimento. A Milano, diciamo, quello quando tu arrivi a discutere con tutti quanti, diciamo, l'elefante nella stanza è quello dei Maranza, no? Io non credo che abbia senso in senso stretto parlare di Maranza, penso che però ci siano alcuni elementi che ritornano, sicuramente quello dell'estetica nel modo di abbigliarsi, sicuramente quello della musica, sicuramente quello dei social network, sicuramente spesso diciamo una nazionalità oppure una nazionalità di seconda generazione che in qualche modo ritorna. L'elemento del meticciato, della devianza a cui facevo riferimento prima, è un elemento che era molto caratteristico della città di Milano, cioè quello che ci hanno raccontato è che si creano dei gruppi che agiscono, che sono dei gruppi di italiani e stranieri insieme, e spesso esiste un fenomeno emulativo da parte degli italiani nei confronti degli stranieri, c'è un elemento invece di affermazione, di necessità di affermazione sociale da parte di gruppi di ragazzini stranieri o di seconda generazione, minori accompagnati, che in qualche modo rivendicano la loro esistenza su quel territorio che evidentemente non viene considerata giustamente rappresentata e valorizzata, e lo fanno mettendosi in mostra in questo modo.

0: parlando di Milano, quali sono le zone da cui provengono, cioè dove abitano questi ragazzi?
1: Spesso vengono dalle zone, diciamo, dei quartieri popolari, quindi San Siro, Bruzzano, Quartogiaro, Bonola, eccetera, che spesso questi gruppi si recano in centro, nei luoghi del turismo, nei luoghi ricchi, cosiddetti ricchi, per compiere le loro azioni. Questi gruppi hanno un loro fortissimo senso di appartenenza nei confronti del territorio di riferimento, tant'è vero che alcuni di questi gruppi, come nome di riferimento, utilizzano il codice d'avviamento postale del quartiere.
0: Nel report trovate i dati relativi a Milano all'evoluzione dei reati violenti tra i minori e segnaliamo alcuni numeri, quelli relativi al reato di porto d'armi o oggetti atti a offendere, quindi coltelli, che sono passati da 27 casi nel 2014 a 150 nel 2024. Prendiamo invece il reato di lesioni personali. Dai 79 casi del 2014 siamo passati a 267 casi nel 2024.

0: ci sono anche altri particolari che l'hanno impressionata e che secondo lei sono molto rilevanti.
1: Scusa,
2: Sì.
1: aggiungo questa domanda ed è la presenza delle ragazze, se c'è e che ruolo hanno.
2: Tutta Italia esiste un aumento della presenza delle ragazze nei fenomeni di violenza che riscontriamo sia nelle testimonianze che poi non sfociano in vere e proprie denunce, sia anche nei dati che in maniera diffusa abbiamo raccolto. Rispetto a quello che noi, diciamo, complessivamente abbiamo dato, che abbiamo dato anche su Milano, è che mi sembra di poter dire che ci sia una sorta di svuotamento affettivo, cioè non c'è la percezione del fatto che se tu compi un gesto violento, poi effettivamente questo gesto violento può avere delle conseguenze né sull'altro né su te stesso. L'altro elemento, esiste una sorta di assenza o di incoerenza o di distanza tra la capacità degli adulti di essere quello che i ragazzi si aspetterebbero e effettivamente quello che gli adulti sono per loro, cioè c'è proprio una crisi educativa gigantesca e l'incapacità degli adulti di essere adulti, punto di riferimento credibile.
1: E con questa riflessione di Danilo Chirico chiudiamo la puntata di Psicoradio dedicata al rapporto di Save the Children Disarmati, un'indagine sulla diffusione della violenza giovanile tra percezione e realtà. Trovate questo testo nel sito di Save the Children, è scaricabile gratuitamente. Davvero vale la pena di leggerlo per capire qualcosa in più.
3: Psicoradio. Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it. Psicoradio, la radio della mente.
4: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi, dalle cancellerie di tutto il mondo, inclusa l'Italia, messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio violento sisma con magnitudo superiori a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più per il crollo di diversi edifici. Non risultano vittime tra gli italiani, si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas. L'ambasciatore sta ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata presso le coste settentrionali del Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti. 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, celebrazioni in corso a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Mattarella, la Premier Meloni e i Presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il Presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Nel pomeriggio da Antibes in Francia intanto prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia che sarà presieduto dalla Premier Meloni e dal Presidente francese Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, il Medio Oriente ora è più sicuro. Trump ribadisce il presunto successo nel memorandum siglato con l'Iran nelle ore in cui la sua amministrazione chiede 80 miliardi per coprire i costi della guerra e altre spese legate al conflitto iniziato il 28 febbraio scorso. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, scrive, riprendendo la critica ai paesi alleati della NATO, a suo dire deludenti per il sostegno offerto. E sul sostegno esplode la polemica interna. Dopo le parole di Rutte, che nel sostenere il contributo dell'Europa ha rivendicato dalle basi italiane decollati 500 aerei. Sostegno solo logistico, non aerei da combattimento, aveva precisato il ministro Crosetto. Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran. Spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Bakei. Ed è tutto, a più tardi.
4: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio. Community Radio. Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026. +366 10 14 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

sguardi di riparo, tra strade di sorrisi.

vento, portandoti dei regali. Credo nell'ironia delle nostre tristezze, nella pioggia.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, code a tratti tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Sempre in direzione Firenze, chiusa per lavori l'entrata di Empoli fino alle 22 di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: stai ascoltando Nuova Radio.
1: Fischiava il vento e la canna del fucile, rossa primavera.

0: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: Torna a Montespertoli Rocco Monte Festival, il festival musicale indipendente organizzato dall'associazione Vitamina M, composta quasi esclusivamente da giovani volontari. Il festival si terrà dal 10 al 12 luglio con Ex Otago, Ministri e Virginiana Miller. Tutti i concerti sono a ingresso libero. Info su roccomonte.com. L'associazione Caregivers Pisa presenta a luglio Col bene che ti voglio, una grande festa evento culinario che vede i ragazzi con disabilità protagonisti assoluti. Apericena, laboratori di cucina ed inaugurazione del giardino attrezzato. L'evento si terrà martedì 7 luglio alle 19 presso il centro polivalente Capovani di Orzignano. L'associazione di pubblica assistenza di Sassofortino cerca volontari a Grosseto per attività di trasporto sociale e protezione civile. Per info scrivere a info@pubblicaassistenzasassofortino.it.
0: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

Stai ascoltando Nova Radio. I could not really

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud e code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Incisareggello. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, l'entrata di Empoli è chiusa per lavori fino alle 22 di stasera. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Stai ascoltando Nova Radio.
1: C'è una rondine e un campanile, un soldato senza fucile, il ritorno dal Medio Oriente dove non ha concluso niente. C'è una strada su una collina e una sposa nella campagna col sorriso che sa di Natale, e c'è un circo sulla statale.

costruiscono un'altra vita. C'è tuo figlio che sta correndo come un dito sul mappamondo.

0: fucking, I'm not even gonna try to follow that. Y'all go have a cigarette, we'll be back in 5 minutes.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi, dalle cancellerie di tutto il mondo, inclusa l'Italia, messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio violento sisma con magnitudo superiori a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più per il crollo di diversi edifici. Non risultano vittime tra gli italiani, si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas. L'ambasciatore sta ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata presso le coste settentrionali del Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti. 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, celebrazioni in corso a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Mattarella, la Premier Meloni e i Presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il Presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Nel pomeriggio da Antibes in Francia intanto prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia che sarà presieduto dalla Premier Meloni e dal Presidente francese Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, il Medio Oriente ora è più sicuro, Trump ribadisce il presunto successo nel memorandum siglato con l'Iran nelle ore in cui la sua amministrazione chiede 80 miliardi per coprire i costi della guerra e altre spese legate al conflitto iniziato il 28 febbraio scorso. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, scrive, riprendendo la critica ai paesi alleati della NATO, a suo dire deludenti per il sostegno offerto. E sul sostegno esplode la polemica interna. Dopo le parole di Rutte, che nel sostenere il contributo dell'Europa ha rivendicato dalle basi italiane decollati 500 aerei. Sostegno solo logistico, non aerei da combattimento, aveva precisato il ministro Crosetto. Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran. Spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bakei. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
1: Nova Radio Città Futura.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Radio in Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicce e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. In Fipili sulla diramazione per Pisa per un incidente ormai risolto, rallentamenti tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione Firenze-Livorno. Treni per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì. Di 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro. Il dettaglio sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Nova Radio, the best music in town.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dichiarato lo stato di emergenza in Venezuela dopo che nella notte due violentissime scosse di terremoto di magnitudo 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici, ci sarebbero almeno 164 morti, quasi 1000 i feriti, oltre 10.000 persone risultano disperse, estratti vivi dalle macerie tre fratellini. A Caracas scene di panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. Si tratta delle scosse più forti che abbiano colpito il Venezuela da oltre un secolo, ha detto la presidente Delcy Rodriguez. Il vice premier Tajani rassicura: non risultano vittime italiane. Nell'aula di Montecitorio le celebrazioni degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente, alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Discorso ad ampio respiro del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha reso onore ai padri costituenti che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani all'indomani del referendum che scelse la Repubblica come ordinamento dello Stato e furono capaci di garantirne l'indipendenza. L'Italia pagò un prezzo alto per conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra. Il fascismo mise a rischio l'unità d'Italia, ha messo in luce il capo dello Stato, che poi ha citato tra gli applausi dell'aula i partigiani che si batterono per la libertà: Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci, Fratelli Rosselli. La Repubblica è di tutti, ha ricordato Mattarella, che ha posto l'accento su unità e concordia. Unici a disertare la cerimonia istituzionale, i Vannacciani, Ziello e Pozzolo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT dopo un incontro avuto questa mattina con Matteo Salvini. Entrambi, riferiscono dal Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta all'interno. A pesare sulla decisione anche i recenti disservizi sulla linea ferroviaria. MotoGP, Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia, ufficiale la firma con il team per 4 stagioni a partire dal 2027. Il due volte campione del mondo, ora in sella alla Ducati, farà coppia con Marco Bezzecchi, attuale leader del motomondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: 81 secondi.
4: San Giovanni non vuole inganni. Ciao, sono Lapo Tasselli e a Firenze oggi festeggiamo il nostro patrono. Giovanni Battista era così sinonimo di assoluta onestà che i fiorentini decisero di mettere la sua effigie su una faccia delle monete, come monito ai contraffattori. Se siete appassionati di tradizioni, potete vedere sui balconi dei fiorentini un'acqua con dentro fiori di campo. Nel pomeriggio in Santa Croce si giocherà la finale del calcio storico e poi alle 10 tutti con il naso in su a vedere i fuochi. I giochi pirotecnici vengono prodotti da aziende come quella che, ahimè, pochi giorni fa è esplosa a Malta. Per fortuna non ci sono stati danni gravi a persone e cose. I fuochi d'artificio non sono pericolosi solo per chi li fa, ma anche per chi li usa. La cosa migliore sarebbe farli maneggiare da persona esperta, ma se proprio non riesci a resistere al loro fascino, segui queste poche regole. Accendili esclusivamente all'aperto, su superfici stabili e lontano da persone, animali o materiali infiammabili. Non tenerli in mano durante l'accensione, non alterarli e non riprovare ad accendere petardi inesplosi. Ma soprattutto ricordati del monito del santo: non comprare cose contraffatte e accertati che abbiano il marchio CE. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia. E dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333-503-1757 oppure 392-9407-270.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Rallentamenti per traffico intenso anche in Fipili tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Code per lavori invece sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Treni per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro. Il dettaglio sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono oltre 10.000 dispersi in Venezuela dopo le due scosse di magnitudo 7.5 che questa notte hanno colpito il paese. Il bilancio provvisorio parla di 164 morti e quasi 1.000 feriti, centinaia gli edifici crollati. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Il ministro Tajani intanto assicura che non risultano italiani coinvolti. Offerte di aiuto e messaggi di solidarietà al Venezuela dalle cancellerie di tutto il mondo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato dopo l'incontro di questa mattina con Matteo Salvini. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta dall'interno. Nei giorni scorsi era circolato il nome dell'attuale AD di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, come possibile sostituto. Ancora una giornata bollente sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Prorogato fino a domenica lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi a Firenze, mentre al Tribunale di Palermo sono state sospese le udienze almeno fino al 29 giugno, quando le temperature raggiungeranno i 40 gradi. Il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra il fine settimana e lunedì. Il Ministero della Salute intanto ha disposto la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti attesi nei prossimi giorni. È quanto previsto in una circolare pubblicata al termine della cabina di regia interistituzionale che si è riunita oggi. Sorveglianza anche agli accessi ai centri di salute mentale territoriali, con particolare attenzione agli anziani. Grave incidente questa mattina lungo la superstrada Pedemontana Veneta nel Vicentino. Morti un sacerdote salesiano di 37 anni e un animatore parrocchiale di 16. L'auto su cui viaggiavano, che precedeva un pullman di ragazzi diretti a Gardland, avrebbe tamponato un camion all'interno della galleria. Ferito anche un quarantenne alla guida di un'altra vettura rimasta coinvolta nell'incidente. Ripercussioni sul traffico. Volley, seconda settimana di Nations League maschile. Dopo la sconfitta al tie break contro la Bulgaria di ieri, l'Italia di De Giorgi riparte dall'Ucraina. Gli azzurri sono quinti in classifica a 4 punti dal Giappone primo. Fischio d'inizio a Lubiana, in Slovenia, alle 16.30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Nova Radio, the best music in town.
4: Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra

0: Le 16 e 2 minuti, un buon pomeriggio a tutti e a tutti da Daniele Bianchini, un ben ritrovati ad una nuova puntata di Nova Radio News, il nostro appuntamento pomeridiano con le notizie del giorno in cui dedichiamo la prossima ora alle voci dei protagonisti e andiamo a riprendere quelle che sono le principali notizie di quest'oggi. Vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp, il 366 10 14 094, per commentarne insieme a noi in diretta e scriverci ovviamente per segnalarci cose che volete darci dal vostro punto di vista e dal territorio che, come sempre, ricordiamo, copriamo con 101.5 a Firenze e provincia, gli 87.8 nel Mugello. Novaradio.info, il sito dove ritrovare tutte le nostre notizie, podcast e le voci delle varie interviste realizzate, ma anche per ascoltarci in streaming, e poi ovviamente Nova Radio che si può ascoltare anche sul DAB, dal digitale, dalla radio digitale, sulla frequenza Nova Radio. Iniziamo allora a vedere quelle che sono le principali notizie di quest'oggi. Partiamo dall'omicidio di Camaiore, che ci riporta purtroppo a parlare di quella che è stata sicuramente l'atto più tragico della fine settimana. Mirko, ucciso perché gay, l'arcigay, una strage figlia dell'odio diffuso dai messaggi violenti di Vannacci, di Nolfi e simili. Queste sono le dichiarazioni che abbiamo raccolto anche noi stamani da Daniele Bonaiuti, presidente di Arcigay Firenze Altre Sponde, che ha commentato la notizia della strage di Pieve di Camaiore, dove, ricordiamolo, Piero Moriconi, 63enne, ieri ha ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, di 24 anni, e la moglie Katy Andreoni, di 51. Un duplice omicidio che, in base a quanto emerge, sembra maturato proprio dall'incapacità dell'uomo di accettare che il ragazzo fosse gay, sostenuto in questo invece dalla madre. Il giovane, che era attivo anche come compositore e musicista rap, aveva in più occasioni affidato ai social dei commenti sulla difficile situazione in famiglia. Preferiscano che sia morto piuttosto che gay, aveva detto lo stesso Mirko qualche mese fa. Il padre, ai carabinieri giunti per arrestarlo dopo che un parente aveva dato l'allarme, ha detto: mi sono liberato di loro. Non è un caso singolo, ma un problema di contesto, ha spiegato Daniele Bonaiuti, che stamani a Nova Radio, è di un clima di odio e di violenza che viene alimentato dai messaggi espliciti di alcuni personaggi politici ripresi e rilanciati da tanti sui social. Sentiamo quello che ha detto stamani Daniele Bonaiuti a Nova Radio nel corso di Newsbox, intervistato da Riccardo Pinzauti.
1: Siamo veramente sotto shock perché potevo essere io anni fa, poteva essere chiunque di noi, può essere chiunque di noi, ecco, poteva veramente essere la persona accanto a noi. Questo lo dico anche proprio a chi ci ascolta, perché Mirko e quello che è successo non è una cosa, occasionale, è una questione di contesto. Se viene relegato questo fatto ad una questione di eccezionalità, non stiamo facendo un'analisi corretta. Il contesto in cui si posiziona il fatto è proprio quello di un mondo, di una società che non ci vuole negli spazi pubblici, non vuole che usciamo, non vuole che dichiariamo noi stessi, non vuole che ci affermiamo. Nel momento in cui lo facciamo, ci nega l'esistenza, nega che abbiamo dei diritti, nega che abbiamo diritto evidentemente ad esistere, oppure sminuisce quello le nostre denunce, l'odio che denunciamo, perché Mirko aveva denunciato l'odio nei suoi confronti. Però se poi abbiamo intorno delle dichiarazioni come quelle di Vannacci, come quelle di Adinolfi, vari pillon del momento, ma anche Meloni o Salvini, poi ci troviamo davanti a persone che sminuiscono la portata della violenza che le loro dichiarazioni hanno. E il gesto del padre di Mirko è la conseguenza esatta di queste parole, di questo sminuire l'odio che tutti i giorni ci viene riversato contro. Da diverso tempo, però, con le ultime dichiarazioni di Vannacci, il tema è diventato ancora più centrale, perché vengono dette delle cose violentissime anche proprio su televisione. Quello che riscontriamo è che, per esempio, nel giro di pochissime settimane le persone citano Vannacci nei loro commenti social e si mettono ancora di più sulla tastiera a offendere e a condannare, usando esattamente le parole usate da Vannacci per offendere. Guardiamo chi è stato ucciso, cioè il figlio gay che denunciava da mesi l'odio del padre, e la madre che l'ha accolto e lo ha sostenuto in questo percorso, una donna e un ragazzo gay. Cioè, quindi abbiamo insieme proprio la matrice chiara, patriarcale, violenta nei confronti di persone che devono rimanere chiuse in casa, non devono uscire dallo spazio privato, e nel momento in cui lo fanno vengono eliminate. Questa cosa è violentissima, è una cosa che deve essere presa in carico non solo dalle nostre comunità e nei nostri spazi, che noi facciamo molta molta fatica, però ci mettiamo tanto lavoro per realizzare, ma deve essere preso in carico da tutti, dalle istituzioni, dalla comunità allargata delle nostre città e della nostra.
0: Così Daniele Bonaiuti, l'intervista completa la trovate, come detto, sul nostro sito novaradio.info, che vi invitiamo ogni giorno a visitare. Parliamo adesso, cambiando decisamente argomento, di piano casa, un piano che al di là degli annunci non risolve il problema dell'emergenza abitativa in Italia, invece va a favorire grandi interessi e grandi gruppi economici interessati a speculare sulla casa. È dunque una bocciatura su tutta la linea quella di Sunia, Sicet, Uniat e Unione Inquilini del piano casa del governo Meloni, approvato 2 giorni fa alla Camera e che entro inizio luglio dovrà essere approvato anche dal Senato. Tra i punti più contestati, spiegato stamani a Nova Radio Fabio Seggiani, segretario del Sunia Toscana, la carenza di risorse, circa 115 milioni previsti nel 26-27 per la ristrutturazione di 60.000 case ERP, la previsione di diritti di prelazione all'acquisto per i grandi costruttori, l'inasprimento sul fronte sfratti, ma anche la previsione di 2 commissari speciali pagati 500.000 euro l'uno, con il compito di suggerire gli interventi che rischiano di esautorare il ruolo di comuni ed enti locali. Sentiamo allora le voci intanto che abbiamo raccolto al presidio di stamani a Firenze dei vari rappresentanti dei sindacati oggi presenti, ovvero Zanieri, Tognoni e lo stesso Seggiani, e poi su questo sentiamo anche quello che ha detto invece la sindaca di Firenze Sara Funaro.
2: Non hanno messo nessuna risorsa su questo piano casa, anche se do atto che si sono resi conto che il problema c'è. Solo senza risorse le riforme non possono funzionare. Hanno levato da delle poste della casa, tipo contributo affitti, zerato completamente, per metterlo su questo piano di ristrutturazione che prevede 10 anni per risistemare gli alloggi, e oggi sono vuoti, sfitti, in Toscana ma a livello nazionale. C'è una percentuale del 10% di alloggi non utilizzati dell'edilizia residenziale pubblica. Secondo questo piano forse, ma forse nei prossimi 10 anni si potrebbe recuperare una parte di questa legge.
3: Sono tantissimi anni che stiamo attendendo unitariamente, come tutti noi cittadini, un nuovo piano casa. Era stato promesso ormai da decenni. Oggi è arrivato, ma comunque è un piano casa dove, leggendolo, si evidenzia anche il fatto che ci siano il rischio di vendita di case ERP, no, cioè ad un prezzo di mercato, ed è evidente che oggi chi abita in una casa diciamo ERP a prezzi di mercato non può avere le condizioni per poter acquistare questa casa. Il piano casa, che prevede, diciamo, la ristrutturazione comunque e la nuova costruzione di circa 100.000 edifici, non risulta, ecco, da quello che poi è scritto all'interno del documento. Noi pensiamo che con quello che viene stanziato non si possa arrivare a più di 20-25.000 appartamenti, oppure case, chiamiamole così.
4: La situazione toscana è drammatica come da tutte le parti, avrebbe un bisogno enorme di alloggi pubblici ERP, dove ormai il 60% dei nuclei familiari che entrano hanno un ISEE inferiore ai 6.000 euro, e ci sono quindi alloggi che non vengono assegnati a chi pur ha i requisiti per fare la domanda in ERP, che magari è 20 anni e la fama non entrerà mai, e più la fascia, quella che si chiama fascia grigia di lavoratori e lavoratrici, soprattutto giovani, che non hanno i requisiti per fare la domanda nell'alloggi ERP e non hanno una risposta negli alloggi a canone sostenibile. Ormai a Firenze, ma anche in tutti i capoluoghi della Toscana, il costo casa erode il 60% dei redditi di una famiglia. Non escludo che in conferenza delle regioni ci sia un'ulteriore richiesta al governo di intervenire, o comunque le regioni cercheranno di intervenire per quello che è la loro possibilità politica e normativa e legislativa, e mi auguro che anche i sindaci delle municipalità, indipendentemente dalla parte politica che rappresentano, sanno benissimo quali sono i problemi di casa loro e sanno anche benissimo che il prossimo passo è quello del disegno di legge del decreto sfratti, che consente di buttare fuori un inquilino dopo 15 giorni, poi quell'inquilino rimane sui territori, non lo gestisce il commissario. Quindi vorrei capire anche dal punto di vista delle municipalità come intendono affrontare questo, che sarà un problema enorme, già lo è oggi, figurarsi domani.
0: Questi erano i rappresentanti dei vari sindacati oggi in presidio per protestare contro il piano casa. Su questo, come dicevamo, si è ha dichiarato, è intervenuta anche la sindaca di Firenze Sara Funaro, che ha stigmatizzato il mancato confronto con i comuni sul piano e le norme sui poteri commissariali. È un commissariamento politico delle politiche che i sindaci fanno a livello locale e noi a questo non ci stiamo. Sentiamo proprio su questo anche la voce di Sara Funaro, della sindaca di Firenze.
5: Noi abbiamo chiesto al governo un confronto su tanti temi, ma soprattutto sui temi più urgenti. Tra l'altro, confronto che ricordo doveva essere preventivo, perché le politiche abitative sono in mano ai comuni e alle regioni. Nel nostro caso in regione Toscana è in mano ai comuni, in altre regioni anche in mano alle regioni. Per cui i primi interlocutori sono questi. Il fatto che nella conferenza Stato-Regione le regioni non abbiano votato il piano casa è già un segnale molto chiaro che dice qual è stato il livello di confronto. Ci sono tanti temi che ci preoccupano. Il primo è il fatto che le risorse stanziate per le ristrutturazioni degli alloggi popolari non servono neanche al 10% del fabbisogno che c'è a livello nazionale. Almeno le risorse che hanno messo proviamo a spenderle tutte subito, e questo è un primo elemento fondamentale. Il secondo punto, politiche immediate per dare aiuto ai cittadini come contributo affitto e altro mancano, per cui è una scatola vuota quella parte lì. E poi l'altra cosa è quella dei poteri commissariali. Guardate, lo sapete benissimo, quando è stato nominato il commissario degli stadi io sono stata la prima a dichiararmi favorevole. Tra l'altro, col commissario degli stadi sono stati anche previsti i sindaci come subcommissari. Per come hanno strutturato il commissario delle politiche abitative, in realtà è un commissariamento politico delle politiche che i sindaci fanno a livello locale, e noi a questo non ci stiamo.
0: Cambiamo argomento e passiamo invece adesso alla protesta e ai vari picchetti che continuano nel Pratese, promossi dal sindacato Sudcobas e dai lavoratori e le lavoratrici che sono in picchetto ormai da diversi giorni. Nonostante le aggressioni fisiche, infatti i tentativi di sabotaggio e le contromobilitazioni organizzate dai padroni, prosegue la protesta dei lavoratori della H di Seano, azienda della logistica che serve decine di pronto moda del distretto tessile, che ha annunciato la chiusura, di fatto licenziando 90 persone. Di fronte al presidio permanente, al magazzino organizzato dagli operai sostenuti dal sindacato Sudcobas, la proprietà prima ha provato anche ad organizzare trasporti fantasma, come abbiamo visto nei giorni scorsi, con scambio di merci in strada per bypassare i dipendenti in sciopero, bloccati però dalla mobilitazione dei lavoratori. Due giorni fa addirittura un tir ha provato a forzare il blocco e un lavoratore è stato travolto e rimasto ferito. Ci sono poi stati degli scontri con altri padroni, diciamo, di altre ditte della zona che erano state chiamate a raccolta per cercare e trovare lo scontro contro i lavoratori in protesta, con conseguenti anche arresti dopo gli scontri appunto dello scorso giorno, di due giorni fa. La mobilitazione iniziata la scorsa settimana continua, comunque prosegue adesso con due presidi al magazzino della H di Seano e alla fabbrica delle Grucce di Agliana. Per farci raccontare qual è la situazione aggiornata anche dopo le ultime due giornate di protesta, abbiamo sentito stamani Sara Caudiero del sindacato Sudcobas, che si appella alle istituzioni per un intervento a sostegno dei diritti dei lavoratori in protesta. Sentiamo un estratto dell'intervista di stamani.
6: I padroni provano a porla su un tema etnico, ma la realtà dei fatti è che a queste persone di nazionalità cinese non interessa nulla dei 35 lavoratori cinesi che anche rischiano il posto di lavoro in questa situazione, ma l'unica cosa che gli interessa è la loro merce e la libertà di poter spedire la loro merce a qualsiasi prezzo, a qualsiasi condizione dei lavoratori.
7: Proseguirete con il presidio a oltranza, almeno lì al magazzino di dell'H?
6: Certo, il presidio continua a oltranza, noi siamo qui a Seano e appunto anche
7: alla fabbrica delle grucce ad Agliana.
6: Alla fabbrica delle grucce ad Agliana, noi quello che stiamo, io ieri, noi abbiamo incontrato anche il presidente della provincia e il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti, quello che diciamo su cui stiamo spingendo è di far sì che le istituzioni possano mettere in campo degli strumenti per perlomeno mettere in discussione questo sistema del carico e scarico per strada, che è utilizzato solo dall'H ma da tante logistiche qui a Prato, non hanno sedi locali ma fanno questa pratica di carico e scarico in mezzo alla via, e che quindi mette per lo più lavoratori senza contratto in una situazione in cui chiaramente non è possibile fare controlli, non è possibile controllare le condizioni di lavoro dei lavoratori, ci sono tutta una serie di rischi per la sicurezza ed è una pratica purtroppo molto diffusa.
0: Nelle ore scorse il presidio ha ricevuto anche la visita del presidente della provincia Simone Calamai e del sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti, che è intervenuto stamani anche a Nova Radio. Sentiamo appunto un estratto della sua intervista.
8: Quello che sta succedendo nell'azienda H è emblematico, no? Tutto fa pensare che quello che sta succedendo oggi non è una classica crisi aziendale, ma è una strategia adottata da questa azienda, ma verrebbe da pensare in modo più ampio da un sistema che c'è a livello pratese per cercare di distruggere quei pochi ma importanti diritti conquistati dai lavoratori per ripartire con pratiche che creano appunto grandi profitti e scaricano i costi appunto sui diritti dei lavoratori del nostro distretto.
7: Quella dell'H, sindaco, ha dentro tutto, insomma, nei mesi scorsi gli assalti ai lavoratori e ai sindacalisti a colpi di bastonate, ora questa contromobilitazione organizzata dalle aziende per bloccare i lavoratori, insomma, sembrano quasi pratiche ottocentesche.
8: A Prato c'è una parte del distretto che pensa che non ci siano regole, che è convinta che con la forza e con pratiche illecite si può governare l'economia del distretto. Noi dobbiamo contrapporre a questo l'etica delle regole, no? Che è quella prevista anche della nostra Costituzione.
7: Quindi, quando lei dice noi, sta parlando delle istituzioni, i comuni, della politica, della procura. Spesso la politica è sembrata sì avvertire il tema, ma non poi sapere cosa fare.
8: Io credo che la risposta più adeguata deve mettere insieme più parti dello Stato, quindi sicuramente che ha il potere di fare, di modificare le leggi, sicuramente che ha il potere di mettere risorse e personale negli organi di controllo, altrettanto sicuramente credo sia importante anche il lavoro che stanno portando avanti le varie procure, dalla procura di Prato alla DDA di Firenze. E aggiungo anche i sindacati, c'è stata, permettetemi la riflessione, anche un'assenza da parte dei sindacati in quei conflitti, in quegli aspetti di sfruttamento.
7: Tra l'altro, in una bella intervista al Corriere Fiorentino stamani che abbiamo letto, lei chiede una legge che più che su Prato venga da Prato, che affronti questo intreccio tra economia, criminalità organizzata e sopraffazione.
8: Prato è una città in cui c'è una forte manovalanza di migranti all'interno, quello che fino a poco tempo fa veniva definito il distretto parallelo. Che tutto ci fa pensare possono diventare degli aspetti anche contaminanti, no? Dell'economia non solo pratese. Se noi non teniamo conto di queste tipicità, che ci ritroveremo anche nei mesi e negli anni a venire di tanto in tanto a parlare di casi sporadici sul nostro territorio, ma senza affrontare il problema.
7: L'inizio però si può pensare questa azienda di quasi costringerla a venire al tavolo.
8: Noi ci siamo già attivati da ieri assieme al presidente della provincia, si è reso disponibile a incontrare innanzitutto i lavoratori verso i quali va la nostra solidarietà e sostegno, però non siamo riusciti a incontrare la proprietà. Chiederemo a brevissimo appunto l'attivazione anche delle autorità prefettizie per istituire a livello proprio provinciale un comitato ordine e sicurezza pubblica in cui si possa discutere direttamente e si richiami alle proprie responsabilità management, i proprietari dell'azienda H.
0: Durante una conferenza stampa oggi pomeriggio sono state date anche importanti aggiornamenti sul tavolo richiesto in prefettura, ne sapremo qualcosa in più nelle prossime ore. La conferenza stampa è andata in scena pochi minuti fa proprio a Seano con i sindacalisti dei Sud Cobas, che avevano appunto chiesto l'appuntamento di un'apertura di un tavolo in prefettura per poter portare ai tavoli istituzionali la questione, di cui continueremo a parlare anche noi sulle nostre frequenze. 366 10 14 0 94 il numero WhatsApp per mandarci messaggi vocali o scrivere quello che ne pensate delle notizie che vi stiamo anche raccontando oggi pomeriggio. Proseguiamo allora con la questione acqua pubblica. La ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, ovvero la linea quella che è stata data come sindaci anche all'interno del Lato. Così ha detto Sara Funaro, sarà la sindaca di Firenze, che ha parlato a margine del convegno Acqua, progettare il futuro. L'acqua è un bene preziosissimo, ha detto la sindaca, è un bene sul quale noi dobbiamo lavorare per investire sempre di più. Sentiamo quindi la sindaca su multiutility e acqua pubblica, cosa ha detto stamani.
9: L'acqua è un bene preziosissimo, è un bene comune su quale noi dobbiamo lavorare per investire sempre di più. Publiacqua lo ha dimostrato con i tanti investimenti del PNRR per rinnovare tutta la rete idrica, il che vuol dire efficienza e tutela dell'acqua. Stiamo lavorando con l'attenzione anche con tutti i bonus per le categorie e per le fasce più fragili della popolazione. E poi c'è il grande tema della governance. Noi abbiamo dato un indirizzo chiaro. L'indirizzo è di avere l'acqua pubblica, e tra l'altro anche dopo la sentenza dove Publiacqua ha vinto, e l'acqua pubblica all'interno di una governance di servizi integrati, che è il percorso che abbiamo portato avanti anche con la holding della multiutility. È una strada chiara, una sfida importante che dobbiamo portare avanti insieme a tutti i sindaci e insieme agli amministratori, per fare in modo che questo servizio sia un servizio efficiente e che sia un servizio che dia risposte ai nostri cittadini.
0: Parliamo invece adesso di caldo, non possiamo farne altrimenti, ma lo facciamo da un punto di vista un po' particolare, ovvero quello dei disservizi che l'emergenza caldo sta creando, non soltanto ovviamente per la salute delle persone, ma anche agli edifici pubblici e i vari problemi che abbiamo visto hanno toccato ad esempio anche gli Uffizi, sui quali ci torniamo tra pochissimo, che c'è una novità che allunga i tempi delle problematiche legate appunto al caldo nelle sale per la rottura dell'impianto di condizionamento. Per l'emergenza caldo, ha detto la sindaca, stiamo monitorando non solo gli edifici pubblici, ma ovviamente teniamo un monitoraggio in tutta la città. Ovviamente i problemi riguardano non soltanto gli Uffizi, ma un po' tutti i luoghi, e queste temperature così, diciamo, la continuità delle temperature alte sta creando possibili problemi che forse, dico forse, non erano stati al momento calcolati, anche e soprattutto per quanto riguarda quell'aspetto della macchina pubblica, che si ritrova

0: esistono e stiamo in continuazione ricordando quali sono le regole da rispettare, il fatto di non uscire nelle ore più calde, soprattutto per le persone con problemi di salute e per le persone anziane, il cercare di stare nei luoghi più freschi, bere tanto, mangiare in maniera regolata, e stiamo anche dando tutte le informazioni sia su quelli che sono i rifugi climatici messi a disposizione dall'amministrazione, ma oltre a questo anche tutti i servizi che abbiamo messo in campo soprattutto per i nostri anziani e per le persone più fragili.
1: Dicevamo dello stop alla vendita dei biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi, che proseguirà fino a domenica 28 giugno a causa appunto dei problemi all'impianto di condizionamento dell'aria legato al caldo eccessivo che ieri ha provocato lunghe file fuori dal museo e la regolazione degli ingressi. Al momento, fanno sapere dal Museo Fiorentino, gli ingressi non sono contingentati, ma possono accedere alla galleria solo coloro che hanno la prenotazione già acquistata. Inoltre la capienza massima di visitatori accolti è fissata al 50%, e quindi in realtà se capiamo quello che vuol dire, diciamo, il contingentamento degli ingressi, se è fissata al 50% vuol dire che è contingentata, anche se si dice che non lo è. Stamattina, secondo quanto si apprende, le temperature all'interno degli spazi museali sono calate grazie ai primi interventi sull'impianto di condizionamento, ma anche per la minor presenza di visitatori nelle sale. Ovviamente questo avrà delle ripercussioni chiaramente sull'afflusso agli Uffizi in questi giorni, diciamo, lo ricordiamo, fino a domenica 28 giugno. Probabilmente ci saranno delle novità poi in corso e vedremo se arriveranno dal Museo Fiorentino. Per quanto riguarda sempre la questione caldo, è stata attivata una sorveglianza anche sui grandi eventi, questo a livello nazionale, una circolare salute che parla di una sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti. Una circolare in proposito è attesa a breve, ha reso noto il Ministero della Salute a conclusione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del Piano Operativo Nazionale di Previsione e Prevenzione degli effetti del caldo. Sorveglianza anche agli accessi ai centri di salute mentale territoriali, con particolare attenzione agli anziani. È stato intanto attivato il numero di pubblica utilità 1500 1500 a disposizione per informazioni e richieste, quindi insomma anche dal punto di vista ministeriale sulla emergenza caldo ci si sta muovendo. Ci fermiamo qui adesso per questa prima parte di Nova Radio News, un attimo di musica, pubblicità, e poi torniamo nella seconda parte, come sempre dedicata alla cultura. Parleremo di teatro, di Burattini, per essere più precisi, dell'estate a Villa Vogel di Pupi di Stack, che presentano la loro quinta edizione che partirà dal prossimo 27 di giugno. Rimanete con noi, intanto pubblicità e poi, come detto, musica.
2: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia, e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini, e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333-503-1757 oppure 392-9407-270.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Rallentamenti per traffico intenso anche in Fipili tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Code per lavori invece sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Greve Chianti e San Casciano in direzione Siena. Treni per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze

0: Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Previsto un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze Campo di Marte verso il centro. Il dettaglio sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nuova Radio, the best music in town.

0: Stai ascoltando Nova Radio.
1: Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra attualità e cultura.
2: E alle 16.37 apriamo proprio la nostra pagina di cultura. Un ben ritrovato a tutti e a tutti da Daniele Bianchini, perché si sta mettendo all'ascolto in questo momento su Nova Radio. Il numero WhatsApp al quale ci state scrivendo, ve lo ricordo per tutti e tutte, 366 10 14 094, nostra pagina di cultura, che apriamo quest'oggi con la quinta edizione della estate a Villa Vogel dei Pupi di Stack, che arriva alla sua quinta edizione dal 27 giugno al 26 di agosto, 10 spettacoli, un'anteprima il 27 di giugno con il Pesciolino d'Oro da Pushkin, poi tutti i mercoledì sera alle 21.15 dal 1 luglio fino al 29 di agosto. Tutti questi appuntamenti e quello che si porta dietro il lavoro di una stagione estiva così lunga ce lo racconta Enrico Spinelli, proprio di Pupi di Stack, che ringrazio per essere con noi. Ciao Enrico.
3: Eccomi, buonasera a tutti. Hai detto tutto bene, la rassegna è la quinta edizione, quindi diciamo andiamo un po' sul sicuro. Sappiamo che cosa piace ai bambini, alle famiglie, è un pubblico molto vario, molto allegro, anche movimentato, perché sai, sono spettacoli gratuiti, quindi ci sono quelli che vanno e vengono, i bambini in bicicletta, è molto vivace come pubblico. Poi c'è la parte ovviamente delle prime file che sta a sedere per benino, ascolta, quindi è stimolante. Chiaramente noi programmatori bisogna mettere degli spettacoli di sicuro rendimento, di provata funzionalità in queste rassegne estive. E il tentativo, speriamo di esserci riusciti anche quest'anno, è quello appunto di portare cose divertenti e che facciano passare una bella serata ai bambini, genitori e nonni.
2: Ecco Enrico, voi ogni anno ospitate alcune delle più interessanti compagnie di burattini e di teatro di figura letteralmente da tutta Italia. Anche quest'anno ci saranno delle collaborazioni che arriveranno da varie regioni, molte anche le forme e le formule di teatro che proponete. Insomma, cercate di mettere insieme tante realtà che evidentemente poi nel vostro contenitore ben si sposano.
3: È vero, sì. Ora, noi siamo una vecchia compagnia di burattinai, quindi fra l'altro quest'anno facciamo 80 anni di attività, io sono la terza generazione, immaginati te, poi ho collaboratori giovanissimi, quindi spero che la compagnia prosegua e non smetta mai. Però ecco, noi siamo nel campo del teatro di figura, come si chiama modernamente, quindi ci sono marionette, ombre, pupazzi e tecniche miste con gli attori. L'unico spettacolo che un po' esce dal seminato del burattino marionetta è quello di Claudio e Consuelo, che è uno spettacolo in pieno agosto, faremo uno spettacolo molto divertente di carattere circense, però il resto sono tutti burattini e sono burattini che vengono da tutta Italia, perché fortunatamente siamo in contatto con tanti colleghi e portiamo tutti i cavalli di battaglia. Quello che a cui teniamo un po' di più è proprio il primo, quello del 1 luglio, perché è una coproduzione che abbiamo fatto noi stessi con la compagnia Teatro Instabile di Pauli Latino Oristano, scusate lo scioglilingua, e comunque una grande compagnia di teatro ragazzi, insieme a noi con i nostri burattini abbiamo fatto un incontro di stili e di tecniche con Geppetto e Mastro Ciliegia in persona e i burattini, che prendono i burattini e li fanno muovere, li fanno parlare. Quindi un'idea molto bella di Aldo Sicurella, dove parteciperò anch'io, e Pietro Venè, che è il nostro burattinaio, il nostro collega burattinaio dei Pupi di Stack. E speriamo che piaccia. L'abbiamo già fatto in Sardegna, quindi non è che sarà un salto nel buio, e dovrebbe funzionare come tutti i finocchi. Poi ci sono, sai, i Tre Porcellini, La Gabbianella e il Gatto, tutti i titoli famosi, il Bruttanatroccolo, e poi c'è un bellissimo La sfida fra il riccio e la lepre. Sono titoli che speriamo ai bambini possano interessare, e quindi speriamo di vederli numerosi tutti i mercoledì.
2: Senza dubbio, a Villa Vogel, tra l'altro, insomma, una cornice bellissima anche dove trovare un po' più di fresco, sono quelle le aree verdi che di questi giorni capiamo tanto l'importanza nelle nostre città. Dove si svolgerà di preciso, diciamo, l'area spettacolo all'interno di Villa Vogel? Ricordiamolo, tutti sono inseriti all'interno dell'Estate Fiorentina, e come tutti gli spettacoli dell'Estate Fiorentina sono ad ingresso gratuito, anche i vostri.
3: Certo, allora, noi siamo nel parco di Villa Vogel, vicino alle giostre, tanto per intenderci. C'è un teatro all'aperto, quindi c'è un bel palco, ci sono ovviamente le sedie, c'è il bar, è un posto molto accogliente. Noi cominciamo alle 9:15, quindi è già abbastanza fresco, e ora i primi titoli li faremo, e si comincia ancora un po' giorno, ovviamente. Poi la stagione, le giornate cominceranno a diminuire. È chiaro che noi lavoriamo per l'Estate Fiorentina, quindi con il contributo del Comune di Firenze, e dedicato ai fiorentini. Noi siamo lì nel quartiere 4, viale Canova, via Canova, e è dedicato a loro. Noi ci siamo trovati bene perché è una situazione funzionante, e quindi siamo alla quinta edizione, ecco, non troviamo per ora il motivo per cambiare.
2: Ecco, ricordiamo anche che questa edizione diciamo ha un significato particolare, perché coincide, come hai detto già te, con gli 80 anni della compagnia, che è già un traguardo importantissimo, ma anche con il centenario della nascita di Laura Poli, attrice, autrice, anima storica dei Pupi di Stack, alla quale è dedicata appunto l'intera rassegna. Hai un tuo ricordo particolare, insomma, di quello che è la figura di Laura Poli, cosa ha rappresentato per voi e in generale per la storia dei burattini?
3: Sai, ora mi viene la lacrimuccia, ho un mio ricordo, ho tutti i miei ricordi. Ora, ora io la chiamo Laura Poli, ma era la mia mamma, quindi sai, oltre che la persona che mi ha lasciato la compagnia, dopo essere stato il suo collaboratore per tanti anni, è la mia mamma, e quindi diciamo tutto quello che ho imparato non solo nel teatro ma nella vita l'ho imparato da lei, e anche chiaramente da tutta la mia famiglia, però lei è quella che si occupava del teatro di Burattini. Noi nel repertorio che tutti gli anni portiamo in giro, e siccome abbiamo tante rassegne anche invernali, ovviamente al Puccini, all'Antella, a Fiesole, noi continuiamo a rappresentare 7-8 cavalli di battaglia scritti dalla mia mamma, perché funzionano, perché piacciono, e perché quelle che poi ho scritto io indegnamente sono peggio, ecco. I nostri più belli spettacoli l'ha scritti lei, che purtroppo ci lasciò nel 91, quindi sono ormai tantissimi anni. Quest'anno è il centenario, lo ricordiamo affettuosamente, non c'è, voglio dire, al pubblico importa fino a un certo punto, no, di chi c'è stato prima di noi, al pubblico importa lo spettacolo, si diverte. Poi però ci piace rammentare i nostri predecessori e fondatori, e oltre a mia madre anche Carlo Staccioli, che appunto dà il nome alla compagnia di Stack, ecco.
2: E allora, per andare avanti, sono tutte queste generazioni, arrivare a compiere 80 anni per una realtà come la vostra, certo, è evidente che ci debba essere poi, insomma, una storia bella da raccontare, ed è giusto anche che questa continui ad essere raccontata attraverso i suoi spettacoli, i suoi lavori. Ricordiamo quello che è il primo appuntamento a questo punto, prima di salutarci, che, come detto, sarà il prossimo 27 di giugno alle ore 18, con una compagnia, tra l'altro, che arriva da Gorizia, se non sbaglio.
3: Viene da Gorizia, il CTA, con Elena, che racconta una storia molto bellina, Il pesciolino d'oro, è una fiaba conosciutissima, e però lo farà nella pista di pattinaggio, tanto voglio dire, chi accede al parco lo vede dov'è lo spettacolo.
2: Non ci si perde.
3: Ecco, non ci si perde, sarà nella pista perché il teatro sta facendo gli ultimi ritocchi appunto per l'inizio del 1° luglio.
2: Primo luglio, che poi appunto, come detto, partirà con lo spettacolo di dedicato a Pinocchio, Burattino di strada, con la coproduzione proprio di Stacca con il Teatro Instabile,
3: esatto,
2: di Paoli Latino. Paoli Latino, vedi, anche qui sono
3: Paoli Latino.
2: Gli accenti
3: è un bel paese, è un piccolo paese dove dentro c'è un teatro grandissimo con la buca per l'orchestra, sa, un teatro che, ecco, che ti aspetteresti in un capoluogo di provincia, no? Non lo so. E praticamente sì, è come è una cosa atipica, e chiaramente questo teatro è gestito da una compagnia importante che fa molte produzioni, e quest'anno ci abbiamo lavorato insieme.
2: E allora, grazie mille davvero per questo racconto ad Enrico Spinelli, per questa quinta edizione della manifestazione che i Pupi di Stack organizzano anche quest'estate a Villa Vogel. Grazie mille davvero, continueremo a parlarne anche durante questa calda estate. Un buon motivo per andare a vivere queste serate è quello dato anche dai Pupi di Stack per le famiglie di Firenze e non solo. Grazie mille davvero, Enrico.
3: Grazie a tutti e venite a trovarci. Ciao a tutti, grazie.
2: Ringraziamo Enrico Spinelli, la compagnia Pupi di Stack, insomma, come sempre propongono tantissime iniziative molto molto interessanti per le famiglie fiorentine. Ci faceva piacere parlarne. Adesso ci fermiamo per un attimo di musica, davvero un secondo, velocissimo, e poi andiamo invece a farvi sentire una piccola anteprima di una novità che riguarda Nova Radio, una novità che in realtà proprio nuova nuova non è, ma nella sua veste, nei suoi conduttori, in realtà si tratta di una grande novità, quindi rimanete con noi, tra poco la racconteremo.

0: Sulle note di Bob Mould, Sunshine Rock, torniamo in diretta sulle frequenze di Nova Radio per quest'ultima parte di Nova Radio News. Come preannunciato, allora andiamo a presentare una novità che arriverà sulle frequenze di Nova Radio nei prossimi mesi. In realtà si tratta di un nuovo progetto che nasce da un progetto tra i più longevi di Nova Radio. Parlo di Radio Attiva, la trasmissione degli studenti dell'università che per tanti anni è andata in onda sulle frequenze di Nova Radio, che adesso si è evoluta in qualcos'altro con l'ultimo gruppo di studenti e studentesse che hanno formato l'ultima redazione, che si sta incontrando appunto anche negli spazi di Nova Radio. È nato un podcast che si intitolerà Alla luce del sole, che andrà in onda nelle prossime settimane. Tutte le informazioni le troverete sui nostri social, così come su quelli che nasceranno del podcast stesso. Un podcast attraverso la voce degli studenti per parlare di società, cultura, politica e informazione universitaria. Verranno portate alla luce idee e pensieri senza pregiudizio, con la voglia di attivarsi e cambiare le cose. E anche l'appello, insomma, che viene fatto dagli studenti e le studentesse è quello di avvicinarsi al gruppo, alla redazione. I contatti per mettervi appunto in contatto con loro arriveranno nelle prossime settimane. Intanto però questo è il primo contributo che dà un po' l'idea di quello che sarà il podcast Alla luce del sole.
1: Ciao bro.
2: Oh, bella Albe.
1: Com'è?
2: Boh. Fra l'altro sera ero in Annunziata, stavo bevendo una birra in Santissima e praticamente arriva questi qua delle liste universitarie per le lezioni universitarie e mi fanno firma di giù, vota me, vota te. Poi vabbè sì, mi spiegavano il programma, però cioè, a me non mi interessa veramente niente della politica, tutto inutile, basta.
1: No, sì, lo so, fra, ho capito. Cioè, lo so che è pressante come cosa, però è importante che interessarsi di queste cose. Lo so che magari anche soprattutto la politica universitaria può essere un po' superflua dal punto di vista nostro rispetto alla politica nazionale, però è importante, fra, in generale.
2: Sì, ma tanto è tutta la stessa pappa, cioè regionale, locale, nazionale, tutto uguale, non cambia mai niente.
1: Sì, hai ragione, fra. Il problema è che per cambiare qualcosa dobbiamo anche fare qualcosa noi, forse.
2: Tipo?
1: Boh, fra, tipo questo podcast.
2: Ah, allora dai, ascoltiamolo.
1: Vai.
2: Ciao.

0: la voglia di accogliere quindi nuove istanze, nuovi modi e spazi di discussione in realtà c'è tutta. La risata finale la dice anche su quello che sarà il clima intorno a questo podcast, che in realtà i ragazzi e le ragazze stanno preparando in maniera molto minuziosa, con grandi ospiti, stanno cercando insomma anche di ampliare la possibilità di avere uno spazio dove non soltanto la voce degli studenti, ma anche la voce degli studenti che coinvolgono direttamente altri soggetti sia importante ascoltare. Allora, i prossimi giorni arriveranno notizie più precise anche sulle prime messe in onda, ci sono già delle prime puntate pronte, e quindi il podcast Alla Luce del Sole su Nova Radio, fatto dai ragazzi e dalle ragazze del progetto Radioattiva, tornerà in onda tra pochissimo. Grazie mille. Allora, con questo siamo giunti al termine di questa nostra pagina. Diamo un'occhiata, purtroppo c'è una brutta notizia con cui concludere questa nostra diretta, però non possiamo non darvela. Davo un'occhiata adesso proprio alle agenzie che stavano arrivando in redazione. Un uomo di 50 anni è morto per un malore mentre lavorava in una ditta, la Matec di Mulazzo a Massa Carrara in Lunigiana. Sul posto è intervenuto il 118 anche con l'elisoccorso Pegaso, ma il personale arrivato sul posto non ha potuto che constatare il decesso del cinquantenne. Intervenuti anche i tecnici della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'ASL. L'uomo lavorerebbe per una ditta slovacca in appalto. Al momento non emergerebbero correlazioni dirette con il caldo e con il lavoro svolto. Questo appunto è quanto scrive l'ANSA. Malore mentre è al lavoro in una ditta, muore cinquantenne in Lunigiana. Purtroppo un'ulteriore morte sul lavoro che raccontiamo quasi quotidianamente. Questa sicuramente non è una buona notizia per chiudere questa nostra diretta. L'informazione locale di Nova Radio torna come sempre domani mattina alle 8.30 con la pagina dedicata alla cultura, dalle 9 con la Newsbox insieme a Riccardo Pinzauti. Il nostro numero WhatsApp, ve lo ricordo ancora, è il 366 10 14 094. Ci potete scrivere, mandare messaggi vocali in ogni momento della giornata. Grazie mille da parte di Daniele Bianchi, auguri di un buon proseguimento di giornata sulle frequenze di Nova Radio, la radio dell'Arce di Firenze. Think I'm going
1: crazy. Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: You got to hold on. You got to hold on. You got to hold on.
1: 81 secondi.
2: San Giovanni non vuole inganni. Ciao, sono Lapo Tasselli e a Firenze oggi festeggiamo il nostro patrono. Giovanni Battista era così sinonimo di assoluta onestà che i fiorentini decisero di mettere la sua effigie su una faccia delle monete, come monito ai contraffattori. Se siete appassionati di tradizioni, potete vedere sui balconi dei fiorentini un'acqua con dentro fiori di campo. Nel pomeriggio in Santa Croce si giocherà la finale del calcio storico e poi alle 10 tutti con il naso in su a vedere i fuochi. I giochi pirotecnici vengono prodotti da aziende come quella che, ahimè, pochi giorni fa è esplosa a Malta. Per fortuna non ci sono stati danni gravi a persone e cose. I fuochi d'artificio non sono pericolosi solo per chi li fa, ma anche per chi li usa. La cosa migliore sarebbe farli maneggiare da persona esperta. Ma se proprio non riesci a resistere al loro fascino, segui queste poche regole. Accendili esclusivamente all'aperto, su superfici stabili e lontano da persone, animali o materiali infiammabili. Non tenerli in mano durante l'accensione, non alterarli e non riprovare ad accendere petardi inesplosi. Ma soprattutto ricordati del monito del santo. Non comprare cose contraffatte e accertati che abbiano il marchio CE. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
1: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Scandicci e Incisareggello in direzione Roma. In A11 invece, a causa di un incendio al chilometro 48 e 500, 2 chilometri di coda tra Monte Catini Terme e Altopascio in direzione Pisa.

0: 3 in direzione Pisa, ma per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra l'Astra Assegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze, domani 26 giugno, per operazioni di carico-scarico materiali, via dei Coverelli rimarrà chiusa tra Lungarno Guicciardini e via di Santo Spirito. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
3: Ascolta il consiglio. Le notizie del Consiglio regionale della Toscana.
4: Il Consiglio regionale della Toscana nella sua ultima seduta ha approvato a maggioranza la proposta di risoluzione sull'attività per il 2025 del Garante dei diritti dei detenuti. Hanno votato a favore PD, Casa Riformista, AVS e Movimento 5 Stelle, mentre si sono astenuti Fratelli d'Italia e Forza Italia. Respinto un ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia che chiedeva alla Giunta di valutare l'aumento della capienza dei posti letto nelle REMS di Volterra e Empoli. Sulla questione delle carceri e anche sulle vicende che hanno interessato in questi ultimi giorni il penitenziario fiorentino di Sollicciano, sentiamo il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Vannucci.
5: Il mondo carcere non è presente nell'agenda di questo governo se non ci arriva attraverso delle emergenze non rimandabili, quale evidentemente quella di Sollicciano, perché siamo davanti a una prima volta nella storia della Repubblica, un sequestro di 7 reparti del carcere a dimostrazione di un'inazione che ormai ha superato abbondantemente i livelli di guardia. Nella relazione del garante tutto questo c'è scritto e non è neanche la prima volta che questo garante scrive e rappresenta questo tipo di situazione. I parlamentari del Partito Democratico del territorio e non soltanto del territorio negli anni hanno rivolto al ministro più e più appelli per intervenire sul sistema carcerario toscano, a partire dal carcere del capoluogo, al carcere di Sollicciano. Le risposte che sono arrivate francamente sono lì sul tavolo, sono insufficienti, sono poche, sono tendenzialmente un rimandare, un'urgenza che ormai però non è più rimandabile.
4: Apprezzamento per la relazione del garante è stato espresso dal gruppo del Movimento 5 Stelle, che ha messo in evidenza le tante criticità presenti nel sistema carcerario toscano. Sentiamo il capogruppo dei 5 Stelle, Luca Rossi Romanelli.
6: È evidente che le questioni sono tante e tutte estremamente rilevanti, a partire dal sovraffollamento, la salute mentale dei detenuti, la condizione delle donne incinte che adesso sono costrette a stare in carcere, il tema delle dipendenze. Purtroppo la nostra impressione è che sia a livello nazionale ci sia un indirizzo di giustizia sia forte con i deboli e debole con i forti, ma anche a livello regionale effettivamente abbiamo sentito commenti che ci hanno lasciato un po' sconcertati, tipo quello di prospettare l'idea di abolire il garante per non vedere il problema. È una cosa molto molto triste e molto sbagliata. Come regione noi possiamo fare tante cose anche per preparare il terreno nel modo giusto nel momento in cui i detenuti possano avere accesso a misure alternative al carcere. È ovvio che il grosso può essere fatto da Roma con politiche totalmente diverse da quelle che oggi vengono portate avanti, che non appunto vogliono risolvere i problemi con una finta sicurezza, ma che vengano incontro alla necessità di avere appunto una società che considera i detenuti come cittadini e la dignità di ogni cittadino deve essere trattata nello stesso modo.
4: Voto favorevole alla relazione anche da parte di Alleanza Verdi e Sinistra. Il capogruppo di AVS Lorenzo Falchi ha messo in evidenza come dovrebbe essere rinforzato il ruolo del garante in futuro.
7: Il garante deve essere messo nelle condizioni di lavorare ancora meglio, ci ha segnalato segnalato ad esempio difficoltà da parte delle ASL per avere i dati che riguardano il diritto alla salute e la necessità di intervenire. Deve essere messo nelle condizioni di avere un quadro il più possibile esaustivo, ma soprattutto è necessario che di fronte alla drammaticità di quel quadro ci siano interventi che vanno nella direzione di miglioramento. Penso ad esempio al diritto all'affettività, il diritto alla salute, penso ad esempio alla salute mentale, alle dipendenze, interventi su cui è il governo a dover mettere le risorse e una linea chiara, ma anche la regione può e deve intervenire per quanto di propria competenza.
4: La relazione del garante dei diritti dei detenuti ha visto l'astensione dei gruppi di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. Il centrodestra si è concentrato sui numeri particolarmente bassi riportati nell'attività del garante, come ha specificato la capogruppo di Fratelli d'Italia, Chiara Laporta.
8: Su una popolazione carceraria che supera le 3.500 unità sono solamente 209 le istanze ricevute, ma anche lì si fa confusione tra quelle che sono le istanze e la semplice posta ricevuta. Su questo, tramite accessi agli atti che abbiamo fatto, abbiamo riscontrato che sono 109 le persone che si sono rivolte al garante, ma anche sugli esiti di queste istanze che sono state ricevute non c'è traccia all'interno della relazione. In più, anche sulla parte delle ricerche, sono state spese circa 60.000 euro di soldi dei contribuenti per ricerche che però sono fini a se stesse, mere ricerche accademiche. Anche questo, tramite accessi agli atti, abbiamo visto tutti i dati relativi, abbiamo presentato degli emendamenti sia in commissione, ne ripresenteremo altri in aula, per migliorare il lavoro del garante affinché il prossimo garante dei detenuti sia più efficace e più efficiente.
3: Ascolta il Consiglio. Le notizie del Consiglio regionale della Toscana.

Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia. E dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini. E alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333-503-1757 oppure 392-9407-270.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicce e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Calenzano e Cesareggello in direzione Roma. In A11 a causa di un incendio ormai estinto si segnala ancora 1 chilometro di coda tra Monte Catini Terme e Alto Pascio con code in uscita a Monte Catini Terme in direzione Pisa. Code per traffico intenso invece tra Firenze Ovest e Prato Est sempre verso Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In Fipili a causa di un veicolo fermo in avaria 4 km di coda tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione mare. Sempre in direzione mare ma per traffico intenso code a tratti tra Scandicce e La Strassigna con code in uscita alla Strassigna. Città di Firenze domani 26 giugno per operazioni di carico-scarico materiali via dei Coverelli rimarrà chiusa tra Lungarno Guicciardini e via di Santo Spirito. E per il momento è tutto, muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: 81 secondi.
1: San Giovanni non vuole inganni. Ciao, sono Lapo Tasselli e a Firenze oggi festeggiamo il nostro patrono. Giovanni Battista era così sinonimo di assoluta onestà che i fiorentini decisero di mettere la sua effigie su una faccia delle monete, come monito ai contraffattori. Se siete appassionati di tradizioni, potete vedere sui balconi dei fiorentini un'acqua con dentro fiori di campo. Nel pomeriggio in Santa Croce si giocherà la finale del calcio storico e poi alle 10 tutti con il naso in su a vedere i fuochi. I giochi pirotecnici vengono prodotti da aziende come quella che, ahimè, pochi giorni fa è esplosa a Malta. Per fortuna non ci sono stati danni gravi a persone e cose. I fuochi d'artificio non sono pericolosi solo per chi li fa, ma anche per chi li usa. La cosa migliore sarebbe farli maneggiare da persona esperta, ma se proprio non riesci a resistere al loro fascino, segui queste poche regole. Accendili esclusivamente all'aperto, su superfici stabili e lontano da persone, animali o materiali infiammabili. Non tenerli in mano durante l'accensione, non alterarli e non riprovare ad accendere petardi inesplosi. Ma soprattutto ricordati del monito del santo. Non comprare cose contraffatte e accertati che abbiano il marchio CE. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si continua a scavare in Venezuela, dove nella notte due violente scosse di terremoto hanno causato il crollo di un centinaio di edifici, oltre 25.000 al momento dispersi, mentre sarebbero almeno 164 le vittime e un migliaio i feriti. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha detto, inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. Ha confessato l'omicidio dell'interprete sessantenne Roberto Guerrino, il 19enne, fermato dai carabinieri in provincia di Milano. Durante l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP, il ragazzo ha raccontato di aver raggiunto la vittima a casa sua dopo aver concordato un incontro sessuale a pagamento su una bacheca di incontri online. Durante l'approccio, però, il 19enne avrebbe deciso di tirarsi indietro, forse per un mancato accordo sul prezzo, e avrebbe cominciato a colpire Guerrino a mani nude, poi con una statuetta, uccidendolo.
2: L'economia.
3: Cambio al vertice di Ferrovie dello Stato. Nei prossimi giorni l'AD Stefano Donnarumma chiuderà i dossier più importanti, poi si dimetterà, lo riferiscono fonti del MIT dopo l'incontro avvenuto questa mattina tra il ministro Salvini e Donnarumma. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda con a capo una figura scelta dall'interno. A pesare sulla decisione anche i recenti pesanti disservizi sulla linea ferroviaria, tra i nomi più quotati per la successione, quello dell'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisci. Gli indicatori a breve per l'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la BCE. L'indice PMI composito flash dell'area euro è ulteriormente sceso a maggio e la Banca Centrale Europea nota che è restato in territorio di contrazione per due mesi consecutivi. Gli indicatori, fa sapere ancora la BCE, puntano ad un deciso rallentamento dei consumi col rivelarsi dell'impatto della guerra che, secondo le attese, peserà di più sugli investimenti nel secondo trimestre. L'ondata di calore anomala che da una settimana sta colpendo l'Italia e gran parte dell'Europa, nei prossimi tre giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori nel nostro paese. Numeri che emergono da uno studio condotto da Greenpeace Italia. I settori più esposti sarebbero l'edilizia, il trasporto merci su strada, servizi di rider e manutenzione del verde. Il rischio è quello di impatti per la salute fisica e mentale e l'aumento di infortuni sul lavoro. Cresce il buy now, pay later. Secondo gli ultimi dati di Censis, Confcooperative, l'abitudine di pagare in tre rate senza interessi direttamente dall'app mentre si mette nel carrello uno smartphone o un capo d'abbigliamento è cresciuta del 127% negli ultimi tre anni. Solo nel 2025 il tasso di crescita è stato del 23%. Il meccanismo è semplice e il risultato è che il buy now, pay later raggiunge il 60,3% dei casi tra la fascia di spesa fino a 1.000 euro contro il 45% 7% del credito tradizionale. Il rischio, avverte Confcooperative, è l'accumulo silenzioso. Tutte positive le borse europee, oggi la più contenuta a Milano che chiude il rialzo dello 0,28% a Piazza Affari. Il titolo STM è stato il migliore anche su tutto il settore tecnologico. Piatto l'euro su quota 1,135 contro il dollaro, così come lo spread tra BTP e Bund che ondeggia sui 72 punti base. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili a causa di un veicolo fermo in avaria, 1 chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. 2 chilometri di coda sempre per un veicolo fermo in avaria anche in Fipili tra Firenze Scandice e la Strassegna in direzione mare. Città di Firenze, domani 26 giugno, per operazioni di carico scarico materiali, via dei Coverelli rimarrà chiusa tra Lungarno Guicciardini e via di Santo Spirito. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Blif Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

Nel paese dove è nato Orietta Berti c'è Piazza Lieni, ed in mezzo un busto di Lieni. Se uno ci pensa,

Piazza Alieni. Ma ora la stanno aggiustando. Una testa di metallo scuro e ai suoi piedi qualche dedica e qualche fiore.

2000 anime alle porte di Reggio Emilia. Il sindaco è stato eletto con una maggioranza di sinistra, senza centro, da fare invidia a Denver Rocha e Kim Il-sung. Avevano chiuso il cinema e molti hanno deciso che

E delle sere a strappare i biglietti c'è un assessore. Delle sere Yucca Reverberi. Delle sere Federica, la figlia del sindaco. Una giovane compagna, molto bellina. Ricordate la Madonna che piangeva sangue a Civitavecchia? Qualche anno fa tutti i giornali ne parlavano

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Nova Radio, the best music in town.

0: rimanere se stessi.
1: Quando tutti ti vorrebbero qualcuno che non sei mai stato, tutti ti vorrebbero qualcuno che non sei mai stato, tutti ti vorrebbero qualcuno che non sei mai stato tu.

È teatro di drammi, tragedie, di peggio, non succede mai niente. La gente non si aspettava di questo e di quello, ma alla fine era ovvio. Su quei giornali

0: Thank you.
1: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333 503 1757 oppure 392 9407 270.
1: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si continua a scavare in Venezuela, dove nella notte due violente scosse di terremoto hanno causato il crollo di un centinaio di edifici, oltre 25.000 al momento dispersi, mentre sarebbero almeno 164 le vittime e un migliaio i feriti. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha detto, inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. Ha confessato l'omicidio dell'interprete sessantenne Roberto Guerrino, il 19enne, fermato dai carabinieri in provincia di Milano. Durante l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP, il ragazzo ha raccontato di aver raggiunto la vittima a casa sua dopo aver concordato un incontro sessuale a pagamento su una bacheca di incontri online. Durante l'approccio, però, il 19enne avrebbe deciso di tirarsi indietro, forse per un mancato accordo sul prezzo, e avrebbe cominciato a colpire Guerrino a mani nude, poi con una statuetta, uccidendolo.
0: L'economia.
1: Cambio al vertice di Ferrovie dello Stato. Nei prossimi giorni l'AD Stefano Donnarumma chiuderà i dossier più importanti, poi si dimetterà, lo riferiscono fonti del MIT dopo l'incontro avvenuto questa mattina tra il ministro Salvini e Donnarumma. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda con a capo una figura scelta dall'interno. A pesare sulla decisione anche i recenti pesanti disservizi sulla linea ferroviaria, tra i nomi più quotati per la successione, quello dell'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Striscione. Gli indicatori a breve per l'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la BCE. L'indice PMI Composito Flash dell'area euro è ulteriormente sceso a maggio e la Banca Centrale Europea nota che è restato in territorio di contrazione per due mesi consecutivi. Gli indicatori, fa sapere ancora la BCE, puntano ad un deciso rallentamento dei consumi col rivelarsi dell'impatto della guerra che, secondo le attese, peserà di più sugli investimenti nel secondo trimestre. L'ondata di calore anomala che da una settimana sta colpendo l'Italia e gran parte dell'Europa nei prossimi tre giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori nel nostro paese. Numeri che emergono da uno studio condotto da Greenpeace Italia. I settori più esposti sarebbero l'edilizia, il trasporto merci su strada, servizi di rider e manutenzione del verde. Il rischio è quello di impatti per la salute fisica e mentale e l'aumento di infortuni sul lavoro. Cresce il buy now, pay later. Secondo gli ultimi dati di Censis, Confcooperative e l'abitudine di pagare in tre rate senza interessi direttamente dall'app mentre si mette nel carrello uno smartphone o un capo d'abbigliamento è cresciuta del 127% negli ultimi tre anni. Solo nel 2025 il tasso di crescita è stato del 23%. Il meccanismo è semplice e il risultato è che il buy now, pay later raggiunge il 60,3% dei casi tra la fascia di spesa fino a 1.000 euro contro il 45% 7% del credito tradizionale. Il rischio, avverte Confcooperative, è l'accumulo silenzioso. Tutte positive le borse europee, oggi la più contenuta a Milano che chiude il rialzo dello 0,28% a Piazza Affari. Il titolo STM è stato il migliore anche su tutto il settore tecnologico. Piatto l'euro su quota 1,135 contro il dollaro, così come lo spread tra BTP e Bund che ondeggia sui 72 punti base. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
0: Nova Radio Città Futura.

sequestrami, amanettami, balla sul mio cuore. Lasciami in questura per almeno 36 ore. Maganellami, cuccami, Aldo Morami. E se fanno domande la versione ufficiale è: sono caduto dalle scale.

ci vediamo.

Virtue.

0: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.
1: Guardami, raccontami con gli occhi, anzi non dammi di te.